0: voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: Abbiamo concluso anche per questa mattina l'anteprima di Buongiorno Un Cao, ovvero questo spazio di un'ora che vi accompagna con la musica, ma anche con un po' di parole per quelli che si svegliano veramente molto presto.
1: Ed è soltanto l'anteprima. Abbiamo un sacco di cose da raccontare.
0: Ah, fra l'altro, grazie, perché sono usciti i dati d'ascolto e i dati d'ascolto premiano anche questa fascia del primo mattino.
1: Yuppidu!
0: Adesso andiamo di là, battiamo il pugno sul tavolo e diciamo buongiorno capo, sta bene?
1: Buongiorno un cae, basta.
0: Buongiorno un cae, è stato bello vederla capo.
1: A fra poco.
0: Grazie, ciao.
2: Radio Bella e Monella.

0: sorriso.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Siamo pronti, le 5:57.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Tutto è pronto anche oggi per trascorrere una piacevole, me lo auguro, mattinata insieme. Se voi ci siete, beh, siete

0: buona domenica.
1: La devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba.
2: Claudio Zippo, Claudio Zippo, Claudio Zippo.
3: Specificare che non sono Claudio ci starebbe, però so che ci volete fare, sono le 6 del mattino. Sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno un ca ed è la nostra mattinata, quella di Bella e Monella. Oggi è mercoledì 10 giugno, oggi lo dico giusto, 2026. Ma no, perché ieri mi era scappato un 2025 così per caso, ma per sentirmi più giovane. Così cioè, io dimentico i compleanni, dimentico il passare degli anni, così si sta meglio, basta far finta che gli anni non passino. Buongiorno a tutti, buona mattinata, ben ritrovati, buon lavoro se state già lavorando, buono spostamento se siete in macchina, in furgoncino, in camion, in treno, in aereo in questo momento e state godendo nella nostra musica. Avremo ancora una volta una mattinata densa di cose piacevoli, io me lo auguro, di cui parlare insieme, delle occasioni per dialogare, per rendervi partecipi, protagonisti e conduttori, anzi co-conduttori di questa trasmissione. Vogliamo partire dalla sigla? Buongiorno, sono lei.

quel livello, quel leggero livello di rincoglionimento mattutino. È difficile, io non ho la ricetta magica. Stamattina, se posso essere sincero con voi, a me piace essere sincero con voi, perché non mi piace fare atteggiarsi a quello che è perfettamente sveglio. Io ho fatto veramente molta fatica anch'io a tirarmi giù dal letto. Non so perché, paradossalmente non ho fatto tardi come avevo fatto l'altro giorno, non sono stato a guardare serie televisive fino a tardi, sono andato a letto, ho mangiato leggero, tutte quelle cose che bisognerebbe fare, che gli esperti ti dicono: oh, guarda, vai tranquillo, poi ma vai così, segui queste regole e dormi come un bambino. Dormito di merda. così che per cominciare. Allora, amici del mattino, voi lo sapete che per diventare ufficialmente protagonisti di questa trasmissione basta un vostro messaggio, basta che mi facciate sapere che ci siete. Il numero è sempre 393 7366 170, ed è il numero di WhatsApp di Bella e Monella, attraverso il quale ci potete raggiungere tutte le giornate, tutti i giorni, ma soprattutto, diciamo, in questa prima fase della nostra mattinata, dove io ho bisogno di supporto, ho bisogno di aiuto. È un po' come essere praticamente un servizio di pubblico aiuto per un povero addormentato qui davanti al microfono. Fra le cose che a me capitano la mattina, adesso dice Zippo, anche ti racconti i cazzi tuoi. No, non è per quello, è perché secondo me sono cose che riguardano un po' tutti, è quella di parlare da solo. A me succede, cioè, io la mattina non sto parlando di grandi discorsi filosofici sui massimi sistemi della vita oppure di cose complicate, però a me succede la mattina, cioè, tipo quelle robe: oddio, dove cazzo ho messo gli occhiali stamattina? Le chiavi di casa le ho messe nel borsellino, oppure quelle della macchina dove sono? Cioè, oppure frasi tipo: no, non è possibile anche oggi, oppure batti il mignolino sulla cazzarola. E la cosa più divertente, secondo me, è che ci facciamo anche delle domande quando parliamo da soli al mattino. Tipo: dove ho lasciato il telefono? Come se ci fosse qualcuno che ci risponde. Allora, la domanda a cui che vi giro stamattina, una domanda pregnante, no, che cambia sistema in universo, lo sapete, è questa: vi capita mai di parlare da soli al mattino? Io ve lo chiedo così, e soprattutto, cosa vi dite quando vi... No, cioè, consolatemi, amici, perché ogni tanto sai che dicono che sono i matti, no? Quelli che parlano da soli. Ecco, cioè, ogni tanto dico: ok, ragazzi, il mio cervello sta andando, per cui avrei bisogno di un supporto. Non so, magari c'è qualche psicologo all'ascolto. Vi capita mai di parlare da soli la mattina? E quando parlate da soli, cos'è che vi dite? 393 7366 170. Si inizia! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: amici del mattino, scusatemi, ho posto così questo quesito filosofico importante la mattina, cioè capita anche a voi di parlare da soli al mattino? Perché a me sì, e volevo capire cosa vi dite. Ogni tanto io mi faccio le domande anche, aspetta, cioè tipo sono lì davanti allo specchio e dice Paolo, allora cosa devi fare oggi? E mi rispondo, faccio, oh, già giuro che a me, ve lo giuro.
1: Ciao Paolo, buongiorno Luca.
0: Buongiorno Luca a te.
1: Mi capita tutte le mattine a me di parlare da solo.
0: Oh, meno male.
1: Ma quello che mi dico è meglio che tu non lo sappia.
0: Intrasmettibile, ok, d'accordo.
1: Perché ti dirò, alle 5 della mattina sono solo eresie.
0: Può essere, sì, ecco, se vi dite cose intrasmettibili, ahimè, no, non potete mandarmi, però potrete, potreste fare così, così degli esempi lontani e trasmettibili, no, su cosa vi dite la mattina presto.
2: Buongiorno, Luca. Mamma mia, che notte di merda.
0: Aia.
2: Cioè, io non lo so, sto cacchio di tempo, c'ho le cervicali,
0: aia, aia.
2: La vecchiaia, mi fanno impazzire.
0: Può essere, non lo so.
2: Vabbè. Andiamo a lavoro, buongiorno un Samu.
0: Non l'ho detto io, Samu, non l'ho detto io, non dare la colpa a me. Io sto parlando di delle cose che facciamo la mattina, le classiche cose che facciamo la mattina, tra cui parlare da soli. La domanda semplicissima che ho fatto è se vi capita di parlare da soli al mattino e soprattutto cos'è che vi dite. Io lo confesso, mi faccio le domande, giuro. Sono lì, dice, allora, ma, cioè, non è che parlo a voce alta, però cioè, parlicchio fra me e me, dice, allora, cos'è che dobbiamo fare oggi? Aspetto, ah sì, devo andare a quella parte là, devo chiamare quella persona, devo mandare quella mail, eccetera, eccetera. E poi mi rendo conto che sto parlando da solo e che potrei benissimo non farlo. Il classico 5 minuti, sai, sei lì nelle 5 minuti e mi alzo, che magari vuoi parlare, cioè, pensi di parlare col partner, invece stai parlando a sé, cioè oggi no, oggi non vado a correre, qualcosa, cioè, pure cos'è che mi sto dimenticando stamattina? Ecco, voi invece cos'è che vi dite da soli al mattino? Confessatelo!
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: No, come stai? Cioè, no, magari uno allo specchio se lo chiede anche. Secondo me è terapeutica sta roba qua del parlare un po' da soli la mattina. No, scusate, siamo entrati nello psicologico adesso. Sto cercando di capire se parlare da soli alla mattina sia normale oppure no, perché io lo faccio, ma sembra che anche voi lo facciate. Quindi o siamo tutti via con la testa, noi che ci svegliamo la mattina molto presto, oppure assolutamente, io lo reputo così, assolutamente normalissimo. Allora c'è questo messaggio, dice: io ho appena esclamato a voce alta: oh, il mio posto preferito, ho trovato libero un posto auto molto comodo in un parcheggio sempre affollato. Beh, poi in macchina secondo me si parla da soli alle volte dando degli epiteti agli altri automobilisti, però in macchina è uno dei luoghi dove si parla da soli più spesso.
1: Buongiorno un cazzo, Zippo. Buongiorno. Io la mattina mi sveglio pensando ai 20 milioni di euro che ha vinto il tipo lì dove che è qua in Europa. Comunque
0: adesso ti dico la verità, erano 20 miliardi, cioè 20 miliardi.
1: È troppo bella la mattina svegliarsi e ridere sempre, sorriso. Ciao belli!
0: Ci sta, ci può stare anche l'idea di sorridere.
2: Caro Claudio, ma stamattina mi stupisci.
0: Che schifo!
2: O che ti manca qualche rotellina?
0: Quello può essere.
2: O non lo so, già dal viola tu che stai andando fuori. Fuori gangheri, non lo so cosa ti capita, caro Claudio.
0: La vita.
2: E adesso mi dici queste cose, Dio buono. Non so.
0: Niente.
2: Che Zippo, mi stupisci ogni giorno.
0: Perché?
2: Qua il bibionese non sa più cosa dirti, caro Zippo.
0: Cosa devo fare?
2: Per me o che stai diventando vecchio
0: anche può essere.
2: Non saluti mai quando passi per Castelfranco. non fai niente. Non so, caro Claudio.
0: Ma sono Paolo.
2: Io non so più cosa dire, minestrine. E forse ci si vorrebbe, non so, la casa di riposo, Zippo.
0: Ma magari, io già me la vedo. Villa Serena, casa di riposo per anziani radiofonici. Io e un po' di amici lì a divertirci, a bere gli ottavini di vino, i quartini di vino la sera. E invece no, qui a lavorare tutte le mattine. Allora amici, al 393 7366 170, vi capita mai di parlare da soli al mattino? E quando parlate da soli, se parlate,

0: Così allegra dal punto di vista della musica italiana, questa era la nuova di Noemi, ma noi torniamo per un attimo a focalizzarci sulla cosa di cui stiamo cercando di discutere stamattina insieme a voi, ovvero il fatto che io ho scoperto, non è che l'ho scoperto adesso, ho scoperto che parlo da solo la mattina quando mi sveglio, comincio a fare dei discorsoni. No, vabbè, non sono discorsi filosofici importanti, però mi faccio delle domande, mi do delle risposte che alle volte non sono a voce altissima, però sono sussurrate a mezza voce, che mi ha fatto dire ok ragazzi, o sto male, comincia anche l'amico bibionese mi ha suggerito, ha detto forse stai male zippo, oppure magari mal comune mezzo gaudio, vi ho chiesto se anche voi parlate da soli alla mattina, se vi succede, ma soprattutto cosa vi dite.
1: Buongiorno ca Paolo, io parlo sempre da solo.
0: Ah, beh, meno male.
1: Allora, ieri pomeriggio ho finito gire consegne e sto sistemando un po' il magazzino qua. Ci sono anche i miei colleghi. A un certo punto uno dei miei colleghi fa: ma con chi stai parlando? Io, da solo.
0: Okay.
1: E mi guarda e sorride. Stamattina arrivo in magazzino presto, alle 5. I miei colleghi devono ancora arrivare, non so quando arriveranno, ma non me ne frega niente. Io, a me piace, oltre ad arrivare presto, piace anche prendermi avanti con i lavori. E trovo tutto il casino che hanno lasciato ieri loro. Cioè praticamente loro aprono, fanno, poi lasciano in giro, i soprannominati Pollicino. Loro abbandonano le immondizie, i nylon, i cartoni,
0: sì,
1: tutto dove capita.
0: Ma sì!
1: E proprio stamattina mi sono detto ad alta voce: ma sei un coglione, adesso impari a lasciare lì tutto, la merda loro se la puliscono da soli.
0: Ci sta, direi che ci sta assolutamente. Tra un po' ritorniamo, continuate a mandarci le vostre frasi, per favore le cose che vi dite da soli la mattina, il 393 7366 170, servirà poi anche per la canzone Sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mattina da Radio Bella e Monella, buona mattina da Buongiorno Ca, buona mattina da Paolo Zippo. Siamo insieme come tutti i giorni, diamo il benvenuto anche a quelli delle 6:30, che sono quelli che arrivano un po' più tardi, sono un po' più fortunati rispetto a noi che ci alziamo la mattina presto. Stamane, se ve lo siete persi, abbiamo iniziato la giornata parlando del fatto che si possa parlare da soli al mattino. Cioè, mi sono chiesto, siccome io sono uno che lo fa, cioè parla con se stesso, non solo allo specchio, ma anche in macchina, le volte dice: ma cosa devo fare? Ho chiesto se è un problema, ma soprattutto vi ho chiesto se vi capita di parlare mai da solo al mattino e di raccontarmi magari cosa vi dite al mattino. Tra l'altro, qui viene in aiuto gli psicologi che sanno, avevo chiesto l'aiuto a qualche psicologo, ma gli psicologi a quest'ora dormono. Raga, sono quelli più fortunati, mica poveri come noi. Scherzi a parte, tra gli altri gli psicologi spiegano che parlare da solo intanto è molto più comune di quanto si pensi, anche dai messaggi che stanno arrivando lo stiamo capendo, può aiutare, attenzione, lo dicono gli espertoni, a organizzare i pensieri, ricordarsi le cose da fare e persino a concentrarsi meglio. Insomma, non è stranezza, è praticamente una riunione di lavoro con se stessi alle 6 del mattino. Ok, cioè puoi anche mandarti a fan, cioè da solo può funzionare alle volte.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io da sempre parlo da sola, ma tutto il giorno, non solo la mattina.
0: Sei dei nostri.
1: Tutto il giorno, per me è proprio una costante. E anche poco fa stavo proprio parlando da sola. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vedi che bello, ci consoliamo l'uno con l'altro, che meraviglia.
2: Buongiorno un caro, ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io parlo da solo perché tutti gli altri mi stanno sui coglioni.
0: ci sta, no, ci sta anche quello, cioè, il fatto che la gente possa dare fastidio, diciamo, entra nell'assoluta normalità. Sono le 6:37, che succede a quest'ora del mattino?
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Intanto vedo che stanno arrivando tanti altri messaggi, ma tranquilli, li trasmettiamo dopo, li ascoltiamo insieme, ma a quest'ora è il momento della canzone sotto la doccia. È arrivato il momento, amici di Buongiorno Ca, di partecipare belli tosti, belli attivi a questa nostra mattinata per darci la carica, per far gruppo, come dico tutte le mattine. Cioè, la canzone sotto la doccia è un metodo unico, direi, per fare gruppo, per stare tutti appassionatamente insieme. Sto per mettere in onda una canzone, è anche questa super famosa, ma insomma le canzoni che si cantano, no? Quelle sono, e a noi fa piacere perché danno una carica pazzesca. Sto per mettere in onda una canzone durante tre minuti e mezzo, oggi è abbastanza lunga la canzone, però 3 minuti e mezzo di questa canzone. Il vostro compito è quello di inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Non serve essere intonati, non serve saperla benissimo, non serve che me ne cantiate 50 secondi, un minuto e mezzo, no, bastano veramente 10-15 secondi per dar segno della vostra presenza, per dar prova del fatto che qui a Buongiorno Ca siamo un bel gruppo, bello carico, pronto ad affrontare la giornata. Se non conoscete le parole della canzone, fa niente, inventatele. Se non conoscete la melodia, beh, la melodia di questa è talmente facile che la riconoscerete sicuramente. E poi qui basta fare voilà! L'ombelico del mondo! Ho cercato una canzone che ci desse la carica stamattina, scusate, avevo bisogno di qualcosa, mi son detto da solo: Paolo, mettiamo qualcosa di bello carico stamattina. E allora avete 3 minuti e mezzo a partire da adesso, aspetto molti messaggi alla canzone sotto la doccia, cantate con noi!

0: 9.42, come sarà andata stamattina? Avrete cantato o non avrete cantato la vostra canzone sotto la doccia?
1: Zippo! Zippo! Mi vuoi più suono porno diva? Questa non è una canzone estiva. Sono aliena, sono problema.
0: Okay.
1: E per questo ti cambio canzone. Ciao Zippo, buongiorno Ca.
0: Va bene ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo.
2: È qui che si incontrano musi duri, di gente che non ha voglia di fare un cazzo. Ogni mattina andare a lavorare per loro diventa uno strazio.
0: Oh, che meraviglia! Questa era una vera e propria poesia stamattina. Aspetta che vedo se, perché ormai arrivano talmente tanti messaggi che non capisco più quali sono quelli da mettere in onda per la canzone, quali sono.
3: Del mondo.
0: Ah, ecco, ce l'avamo.
3: Questo è l'ombelico del mondo.
0: Sì, sì.
3: L'ombelico del mondo.
0: Chissà se state dormendo ancora, se siete belli svegli, insomma, tanti anche questa mattina. La canzone sotto la doccia, come sempre, torna domani e poi venerdì avremo la canzone sotto la doccia extended version, quella con le canzoni un po' pazze.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Amore, puoi spogliarti nuda e se puoi sentire il freddo mi troverai lì per coprirti ancora.

0: assonnati. Sotto la doccia sarà che sono finite le scuole, sarà che la gente è più pigra, sarà che non abbiamo voglia di fanno ammazza in questo video. Però siete molto attivi invece con il focus sul che ho cercato di colpire stamattina. Sono andati veramente tantissimi messaggi. Di che focus? Zippo, di che focus si tratta, signor Paolo Zippo? Per favore ci dica le cose. Stamattina abbiamo fatto una confessione collettiva, siamo entrati in questo mondo, perché secondo me, ma sembra anche nei messaggi che stanno arrivando, c'è molta più gente di quanto immaginiamo che al mattino parla assolutamente da sola. E allora mi sono chiesto quanti di voi parlano da soli, ma soprattutto quanti di voi si dicono delle cose che vi ho chiesto di raccontarmi.
1: Ciao Paolino. Buongiorno. Sì, anch'io parlo da solo. Più che altro vivendo da solo, parlo da solo per organizzarmi la giornata, per i vari cose che devo fare durante il giorno, e mi organizzo così. Ciao a tutti da Moreno.
0: Ciao Moreno, ma sai che capita anche non vivendo da solo? Io ho vissuto da solo per molti anni, per cui sì, effettivamente magari vivendo da soli si parla un po' più da solo, ma io parlo anche adesso, pur vivendo ormai da molti anni con mia moglie, partendo a parlare da solo, tant'è che lei ogni tanto mi dice: Paolo, cosa hai detto? No, niente, parlavo fra me e me medesimo.
2: L'ombelico del mondo.
0: Ah, questo era loro l'ombelico del mondo, cioè, no, questo.
2: Buongiorno, caro.
0: Buongiorno.
2: Ma io parlo spessissimo da solo. Soprattutto per un motivo, perché ho sempre ragione, nessuno mi dà torto e va benissimo, faccio le domande, mi do le risposte. Comunque sì, lo faccio, e mi accorgo a volte anche al lavoro che mi guardano un po' così, dico gli dico: bisogno di sentire la mia voce. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Lorena Udine, ciao.
0: Buona giornata.
2: L'ombelico del mondo.
0: Questo era sempre l'ombelico del mondo. Buona mattina anche a tutti gli amici che ci seguono dal Friuli, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, insomma siete sparsi un po' in giro per il mondo, anche a quanto abbiamo scoperto. Stavo ragionando ancora sul fatto che parliamo da soli, ad esempio al computer. Io al computer parlo tantissimo da solo, cioè alle volte mando a quelli che ti mandano le mail, sai che prima ti dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, no? Il giorno prima ti ha scritto una roba, il giorno dopo ti scrivono: no, ma ci deve essere stato un fraintendimento, sto c'è stato un fraintendimento, ma hai scritto quella roba ieri? Vabbè, a me è successo ieri sta roba qua, per cui figurati, c'è un po' los marones girates, come si dice in Spagna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao belle Monella, sono Chiara da Montecchio. Ciao Zippo. Dai che stamattina forse non sono mica in ritardo, nel senso che sono già partita, quindi dovrei essere in orario.
1: Ma...
0: però poi non so cosa succede per strada, quindi potrei essere in ritardo anche oggi. Allora io parlo da sola, sì, spesso parlo col gatto. Il gatto, anche se non mi dice miau, gli rispondo.
1: Okay.
0: Parlo con gli oggetti, parlo con i fiori.
1: Okay.
0: E parlo, sì, insomma, sono un po' pazza, ma
1: ma va bene così.
0: Parlo da sola perché mi concentro meglio alla fine. Vedo che quando si pensa, ma quando si parla da soli entra anche dalle orecchie quello che dici, no?
1: Guarda,
0: ciao a tutti!
1: Che gli scienziatoni ci danno ragione a noi che parliamo da soli, dicono che ci aiuta a concentrarci meglio.
2: Buongiorno picciotti,
1: Vincenzo,
2: e buon mercoledì,
1: Vincenzo.
2: A tutti, anche sul tempo fa piangere,
1: sì,
2: ragazzi,
1: ma dai,
2: fa piangere.
1: Dai, Vincenzo,
2: neanche a novembre ci avevamo questo
1: non
2: tempo.
1: Non lamentarti sempre, Vincenzo.
2: Vabbè. No Zippo, io non parlo soltanto la mattina, mi parlo tutti i giorni, sono esaurito, cioè proprio mi incazzo con me stesso.
1: Okay.
2: Mi bestemmio con me stesso,
1: va bene,
2: di tutto mi faccio con me stesso, fra poco prendo pure a pugni.
1: Che meraviglia. Sarebbe,
2: vabbè, è l'esaurimento, raga.
1: Sì, sì.
2: Avanti sempre, avanti sempre.
1: Sempre,
2: vabbè, come al solito un bacio,
1: sì,
2: a tutti gli ascoltatori.
1: Certo, certo,
2: una buona giornata. Ma Zippo bella mio!
1: Sì,
2: fai,
1: sì,
2: bravo!
1: Vince! A furia che tu tutte le mattine mi dici fai il bravo, ho deciso di non fare più il bravo. Scherzi a parte, ci risentiamo fra pochissimo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Eccoci, le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in autosole c'è la coda per la presenza di una safety car che sta scortando i veicoli tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione sud. Rallentamenti invece per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre verso sud. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Rallentamenti tra Badia e bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna per un incidente. In A4 code per traffico intenso fra Dalmi e Cavenago e tra Monza e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Veicoli scortati in A13 tra Boara e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A24, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo e la fine complanare verso la tangenziale est, 4 invece km di coda in senso opposto. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
4: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snack.
2: Bella e Monella.

0: venerdì mi lascia solo, mi lascia solo anche lunedì, martedì.
1: Basta.
0: Basta.
1: Basta.
0: Mi lascia solo, mi lascia.
1: Sono abbandonato.
0: Sì, come un cucciolo al bordo dell'autostrada, lì, tutto tremante, bagnato.
1: No, no. Beh, bagnato, guarda, visto il tempo, io non so dalle vostre parti, però dalle mie anche questa mattina ha fatto un temporale.
0: Ah sì? No, no, qui no, qui no, cioè, sì. Fortunatamente no.
1: Poi sai, io ho il cannone antigrandine, non so se ancora se è legale, non è legale, eccetera.
0: A
1: e
0: casa?
1: Quindi spara. No, no, no, sulla collina, ah, sulla ma io lo sento bene.
0: Cioè,
1: sembra
0: fa boom!
1: Di terra, fa boom!
0: Madonna, mi sì, sì. Angosciante questa cosa qua. Allora, invece, stamattina io sono convinto, adesso poi magari sbaglio, non ci scrive nessuno, non ci manda messaggi nessuno, no, no. Sono convinto che l'argomento che stiamo per toccare, la notizia di cui stiamo
1: l'hai
0: preparando
1: detto
0: in quest'ora. Ho detto argomento?
1: No, no, hai detto sono sicuro.
0: Sono sicuro.
1: Che... No, no, non essere sicuro di
0: no,
1: niente.
0: No, mai nella vita, mai essere sicuro di nulla.
1: Certezza,
0: però
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: Piacerebbe, diciamo così, che partecipassero in tanti, perché secondo me questa notizia che abbiamo pescato ieri è veramente carina.
1: La mamma è sempre la mamma. La mamma, oh, figura unica.
0: Mamma soltanto felice, sì, quando ritorno da te.
1: E guarda caso, noi che siamo donne, siamo avanti, sappiamo, voi siete stati creati prima. Quella volta l'ha detto anche il signore,
0: sì,
1: e quindi siete
0: prova,
1: la brutta
0: dice,
1: copia, okay, sì, era una,
0: sì,
1: prova, eccetera.
0: Okay.
1: Secondo alcuni studi, ragazzi, l'intelligenza sarebbe ereditata soprattutto dalla mamma.
0: Allora, alle volte può essere un culo, alle volte può essere no, però perché attenzione, cioè adesso ci sono mamme e mamme, voglio dire, magari, cioè, voglio dire, adesso no, non per.
1: Ma questi sono piccoli dettagli,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì, c'è questa ricerca che dice che l'intelligenza sembrerebbe, adesso non entriamo nei dettagli, perché no, cioè, sembrerebbe arrivare dal DNA materno rispetto ad altre caratteristiche che voglio dire si possono ereditare dal DNA paterno.
1: Poi siamo tutti d'accordo, conta l'ambiente in cui un ragazzino, un bambino cresce, questo
0: l'educazione
1: è
0: che gli viene impartita,
1: sì, sì,
0: cioè le cose. Ma noi stamattina piacerebbe giocare insieme a voi, non sull'intelligenza, che no, non vogliamo conoscere il vostro QI, anche perché il nostro, cioè il mio sicuramente è molto basso.
1: Beh, anche mio, sì.
0: Ma vorremmo sapere un'altra cosa.
1: Sì, c'è una caratteristica che avete sicuramente preso dai vostri genitori, da un qualcosa di caratteriale, magari la testardaggine,
0: oppure di fisico bontà, anche.
1: O anche fisicamente. Quindi parliamo di caratteristiche che avete ereditato, che vi siete trovati così pac e che richiamano i vostri genitori.
0: Cioè, non lo so, avete preso, allora, se parliamo di questioni caratteriali, che ne so, avete preso l'eloquio da qualcuno, cioè tanto parlare, cioè la simpatia dell'altro.
1: Mm-mm.
0: L'antipatia del papà, la simpatia della mamma, che ne so, la testardaggine.
1: Sì, quindi caratteristiche così, ci sto pensando pure io.
0: Adesso ci pensiamo,
1: cioè,
0: anche perché
1: se è fisica, io ti dico subito, gli occhi di mia madre, compreso il difetto, quindi tutto il pacchetto.
0: Ok, allora amici, qual è la caratteristica, che sia fisica o che sia morale, caratteriale, che avete preso da uno dei vostri genitori? Dai,
1: sono curiosa, curiosissima. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: insomma, ognuno di noi ha qualche caratteristica, sicuramente che sia fisica o che sia caratteriale, che ha ereditato dai genitori. Tu sì. Ci hai pensato?
1: Sì. Ho preso la filosofia di vita, un po' l'ottimismo di mio papà.
0: Ok, d'accordo, perfetto. Io credo invece che fisicamente sono più simile a mio papà, invece caratterialmente ho preso dalla mamma. Tutta l'intelligenza.
1: Ma io sono un misto in tutto.
0: Mia mamma si sta incazzando, adesso dice: è intelligente te, figlio di genere!
1: Ma no!
0: Sentiamo loro, va, che è meglio.
1: Davide scrive: io ho preso la simpatia del postino.
0: Aia, anche perché i postini, io capisco che ragazzi siete sempre nervosi perché vi fanno fare un lavoro, non fastidio, perché ormai il postino, cioè, non è più come una volta, cioè, postino no. Suona solo per rogne.
1: Sì.
0: Cioè, quando suona.
1: Raccomandato.
0: Quando suona il postino e ti dice: c'è da firmare?
1: A volte no, dai, c'è da firmare, ma non è niente di cattivo.
0: Beh, nel 99,9% sono raccomandati, c'è roba da pagare, cioè, voglio dire, a meno che quando ti arriva la carta di credito, ecco, l'unica volta,
1: sì.
0: L'unica, il resto sono tutte rogne, ma andiamo avanti con le somiglianze, vai.
1: Io sono brava perché evidentemente ho firmato solo per la carta.
0: Tu sei brava, ma gli ascoltatori
2: allora,
0: potrebbero dircelo.
2: Allora, io ho una caratteristica molto particolare, cioè c'avevo una caratteristica. Presa da mio padre. Quando ero bambino e lui chiamava gli amici di famiglia per la pizza del sabato sera a casa, lui era capace di chiedere che il gusto della pizza per ordinare tipo il mercoledì o anche il martedì, perché aveva questo modo di fare, anzi ha questo modo di fare ancora oggi, extra organizzativo.
0: Okay.
2: Anch'io avevo questa cosa qua e quindi chiedevo ai miei amici se venivano tipo il sabato sera a mangiare la pizza a casa, che pizza prendi, ma glielo chiedevo tipo il martedì e il mercoledì, finché mio cugino una volta mi ha fatto notare che è una cosa alquanto malata e strana, e di conseguenza evito adesso e lascio fare a mio fratello, che fa la stessa identica cosa, però lo fa il sabato mattina, comunque la mattina stessa, perché poi la ordina tramite l'app. E basta, a parte il naso di mio padre non ho preso nient'altro.
1: Il naso e l'organizzazione.
0: Beh, allora la super organizzazione, sì. Perché già cominciare a pensare al martedì, alla pizza che prenderai il sabato, è effettivamente super organizzazione questa. Io stavo pensando che io la pizza la ordino tipo mezz'ora prima.
1: È chiaro, funziona così di solito. Allora, che cosa, che caratteristiche avete preso dai vostri genitori, mamma, papà? Raccontateci al 393-7366-170.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: Io bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: stanno arrivando tanti messaggi al 393-7366-170 di gente che ci sta raccontando cosa ha preso dai genitori, o cosa, cioè, che possa essere una cosa fisica o che possa essere una cosa, diciamo così, caratteriale.
1: Sì, ci sono anche i cinici, apriamo, chiudiamo parentesi.
0: Sentiamo, no, no, no, mi piacciono i cinici.
1: Una ginecologa che conosco mi ha raccontato che in alcuni casi lei si divertiva a guardare i nonni del papà, che venivano a vedere per la prima volta il nipotino appena nato. Dicevano: ma guarda, su questo assomiglia a me, su questo assomiglia a mio figlio, proprio uguale a suo padre. Mentre lei sapeva che questi bambini non erano realmente figli di quel padre.
0: Cioè, ma nel senso,
1: ma
0: che
1: del
0: non,
1: postino,
0: ah,
1: capito?
0: Ah, del postino. Ah, no, no, no, no, no, perché sa, no, sì, io quella è una cosa che non ho mai capito. Cioè, quando nasce un bambino, i nonni che vanno a dire: guarda, assomiglia tutto a me. E sto, cioè, è un bambino, sì, è appena caso nato, come fai a capire?
1: Sì, ma hai capito che non poteva assomigliare perché non era figlio di quel padre.
0: Ah, perché come dissero i latini, la madre è sempre certa, il padre,
1: e il padre no.
0: Il padre boh.
1: Sì.
0: Vabbè, se,
2: Buongiorno Unca, sono Marco da Pordenone.
0: Buongiorno.
2: Ciao Paolo, ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Ma volevo solo dire una cosa, se i figli prendono l'intelligenza dalla madre, io mi dico, se devo pensare ai compagni di classe di mio figlio che prendono l'intelligenza dal gruppo mamme,
0: aia,
2: delle mamme che abbiamo sulla classe,
0: aia,
2: raga, io chiudo tutto e torno a casa. Ciao, buona giornata.
1: Ma, aia, aia, aia. Ma come sarebbe a dire, dai.
0: Allora, raccontateci un po' cosa avete preso dai vostri genitori: l'intelligenza, l'arguzia,
1: o magari caratteristiche fisiche,
0: che ne so,
1: il colore degli occhi,
0: sì,
1: piuttosto che, non lo so, il naso.
0: Se mia, cioè, mia figlia ad esempio assomiglia a me, in,
1: sì,
0: meglio,
1: è vero,
0: in meglio, fortunatamente, però sì, cioè, ma però non l'ho visto da quando aveva tre giorni.
1: E no, col tempo.
0: Cioè, ce ne siamo resi conto.
1: Anche se alcune caratteristiche, non dai primi giorni chiaramente, però nei primi anni di vita cominci già a vederle.
0: Vabbè, voi raccontateci la vostra: cosa avete preso dalla mamma, cosa avete preso dal papà, cosa avete preso dal postino.
1: Ma c'è chi scrive l'educazione, il rispetto, queste,
0: no,
1: sono,
0: beh,
1: cose
0: queste
1: che
0: sono,
1: si
0: cose,
1: imparano,
0: sì,
1: che si apprendono nel corso del tempo. No, parliamo proprio di caratteristiche
0: che possono essere considerate,
1: sì,
0: genetiche quasi, no? Cioè, quelle caratteristiche che volente e nolente o nolente ti arrivano a prescindere. Educazione e rispetto sono importantissime, ma sì, come diceva Elisa,
1: si acquisiscono
0: con il tempo.
1: Si imparano. Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, stiamo parlando di caratteristiche che avete preso dai vostri genitori, somiglianze, cose quasi da DNA, cioè può essere una somiglianza fisica, non so, il colore degli occhi piuttosto che la forma della fronte, piuttosto che i piedi piatti, quello che volete.
1: Beh, oppure ci sono molte cioè la caratteristica fisica è più facile forse, certo, da prendere, no? Perché ovviamente è trasmessa dal DNA del padre, del DNA, che vengono mescolati lì nel mentre.
0: Esatto. Poi ci sono delle caratteristiche che uno prende, cioè magari la testardaggine piuttosto che, non lo so, l'ottimismo, il pessimismo, piuttosto che l'essere permaloso, o anche qualche pregio, perché no, perché ho elencato solo difetti, sì, ma la generosità,
1: la bontà, la bellezza
0: innate, non quelle cose che si imparano. Quindi perché assomigliate e su cosa assomigliate ai vostri genitori? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
18: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
18: Ele, muoviti!
19: Arrivo! La
20: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: Bella e Monella, tutta.

0: Magari qualcuno ha preso le cattive abitudini, no? Per parafrasare il titolo di questa canzone strana, fatta con la pesce,
1: qualche
0: salmo
1: difetto,
0: e marcio.
1: Qualche difetto, sì.
0: Sì, beh, qualche difetto l'abbiamo preso sicuramente, che sia fisico, che sia caratteriale, l'abbiamo preso dai nostri genitori.
1: A voglia! E allora stiamo parlando proprio di caratteristiche, o fisiche, o comunque caratteriali, che sono paro paro e quelle dei vostri genitori.
0: Perché siamo partiti dalla notizia che, secondo gli scienziatoni, l'intelligenza viene ereditata in buona parte dalla madre. E allora ci stiamo chiedendo cosa abbiamo preso dai nostri genitori.
2: Buongiorno Unca. Allora, io da mia mamma ho preso gli occhi chiari.
0: Ok.
2: E il segno zodiacale.
0: No, vabbè, quello non credo sia nel DNA.
1: Non credo, neanche io.
2: Mi sa pure il carattere del segno zodiacale.
1: Dice, ciao. È tutto collegato, siccome sono nata sotto quella costellazione lì, allora il carattere è simile.
0: È più facile che fosse stato scritto nel DNA piuttosto che nelle stelle, ma io sono
1: qui
0: un po'
1: potrebbe
0: troppo...
1: intervenire il nostro Giuseppe Chet, attenzione che potrebbe offendersi, perché sai che lui studia le stelle, le costellazioni, i segni zodiacali, eccetera.
0: Mangia pane a tradimento. Vabbè,
1: ma no,
0: sì.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Allora, io da papà ho preso il difetto dei piedi.
0: Aia.
3: Con la luce valgo.
0: Aia. Aia.
3: Tutto quello che ne consegue.
1: Sono dolori.
3: Dei dolori, l'estetica, tutto. Però ho preso pure la troppa disponibilità e la generosità. È buono. Da mamma, cosa ho preso da mamma? Da mamma ho preso le tette!
0: Eila!
3: Buongiorno,
0: Eila! Anna. E quelle meritano un applauso!
4: Da cantare! Radio Bella e Monella.

0: tanta gente che ci sta scrivendo che assomiglia in quel, che ha preso questa roba dal papà, questa roba dalla mamma, questa roba dall'idraulico, quell'altra dal postino.
1: Sentiamo lui.
0: Poi c'è l'elettricista.
1: Sì, tutte le professioni che vuoi.
0: Esatto.
2: Ciao Roberto da Treviso. Io soprattutto ho preso da mia mamma, in quanto ho preso gli occhi azzurri, non ho preso i capelli perché sono calvo. Ho preso però il brontolamento. C'ho sempre voglia di brontolare. Infatti la mia bimba non più tardi di 2 settimane fa mi ha detto: ha fatto bene la mamma a lasciarti perché brontoli sempre come la nonna. Ciao, buona giornata.
1: È stata lapidaria.
0: Cioè i bambini alle volte sono così, cioè,
1: senza filtri.
0: Sparano queste sentenze che ti fanno meditare, perché dicono sì, è giustamente senza filtri, in vox verita, la voce della verità, la voce dell'innocenza.
1: E ogni tanto
0: figlia,
1: possono stare anche in silenzio.
0: Non ti do più da mangiare.
3: Buongiorno ca. Allora amici, io dalla mamma ho preso le gambe corte e tante tette. Questo è palese. Invece da mio papà ho preso tutte le rogne possibili immaginabili, cioè la celiachia, l'anemia, il colesterolo. Insomma, nella soglia di 50 anni secondo me io sono più a mio papà. Ciao amici.
0: Sulle robe negative, mannaggia.
1: Non lo so, dovevi prendere tutto dalla mamma evidentemente.

0: mentre tutto scorre. Allora, a proposito di caratteristiche, Daniela dice: da mio papà ho ereditato il segno zodiacale.
1: Il segno zodiacale non si eredita.
0: Sì. Quindi entrambi comunque siamo orgogliosi, testardi e permalosi. Quindi lei dal padre ha ereditato queste tre caratteristiche disastrose.
1: Sto morendo, scusa.
0: Sì, ma vado avanti io, non
1: sì,
0: ti preoccupare.
1: Sì, vai.
0: Da mamma invece occhi azzurri, cosce grosse e credo nient'altro.
1: Okay.
0: Chissà perché dalle mamme ereditiamo sempre la pancia,
1: ma no,
0: le cosce,
1: ma non è vero,
0: le tette grosse.
1: Ma scusa,
0: tutte queste cose qui.
1: Ad esempio, guarda le figlie delle grandi star hollywoodiane, sono tutte bellissime.
0: No, non è vero.
1: No, non tutte.
0: Non è vero. Anche perché se tu noti, a volte hanno dei genitori bellissimi,
1: sì,
0: ma
1: allora,
0: i figli
1: esatto.
0: non nascono bellissimi. Questo vuol dire che c'è la chirurgia di mezzo. Sì, perché tu puoi rifarti,
1: no,
0: puoi rifarti anche tutta la faccia.
1: Sì.
0: Ma i geni sono quelli che trasmetti.
1: Esatto, ma magari voglio dire hai preso dal nonno, dalla nonna, da un lontano parente.
0: Sento,
1: poi
0: vabbè.
1: Torna sempre il postino, che voglio dire, là magari non era bellissimo. Poi aspetta, vediamo un po'. Qui c'è una cosa caratteriale, se non sbaglio, no?
0: Io ho preso da mia mamma il fatto di accumulare piccoli ricordi materiali di eventi, persone, periodi della vita, eccetera. Tra le sue cose ho trovato di tutto, tra cui due baci perugina degli anni 60 ancora intatti.
1: Sì, insomma, intatti, cioè ci avranno avuto muschi, licheni,
0: è probabile,
1: funghi e...
0: nessuno li avrà mangiati,
1: no,
0: suppongo.
1: Spero.
0: Anche cose che non ho potuto riconoscere, tipo pezzetti di tessuto, quindi cose che probabilmente appartenevano a
1: Davide. Paola dice: però io faccio la stessa cosa, quindi accumulo un po' queste piccole cose che poi

0: poi magari, beh, magari i tuoi nipoti le troveranno un giorno, diranno guarda,
1: no, e si chiederanno ma perché teneva tutte queste cose,
0: lasciate banconote da 100 euro, io dico ai nipoti, saranno felici di questo. Vabbè,
1: geniale. A proposito, guarda, vedi che Giuseppe Chetti è sempre su. Pregi e difetti dei segni zodiacali.
0: Sentiamo.
1: Ariete, pregi, coraggiosi, pronti a lanciarsi nuove sfide. Difetto, impulsivo, ogni tanto parte senza pensarci due volte.
0: Toro, pregio, affidabile, concreto, una vera roccia. Difetto, testardo, fatica a cambiare idee o abitudini.
1: Gemelli, pregio, brillante, comunicativo, sa animare ogni conversazione. Il difetto è incostante, si annoia facilmente.
0: Cancro, empatico e protettivo, fa sentire tutti al sicuro. Altresì suscettibile, si chiude nel guscio al primo colpo.
1: Leone, il suo pregio, generoso, carismatico, illumina la scena. Difetto, è orgoglioso, quindi fatica ad accettare le critiche.
0: Vergine, preciso, affidabile, sempre sul pezzo, però anche perfezionista, rischia di diventare troppo critico.
1: Vediamo i pregi e i difetti di Paolo Zippo.
0: Sì,
1: il segno della bilancia, pregio, diplomatico, sa portare armonia ovunque. Il difetto è indeciso, rimugina troppo a lungo prima di scegliere.
0: Sì,
1: vedi che Giuseppe Chetti lo sa.
0: C'è un genio della lampada. Scorpione, pregio, intenso e leale, vive i sentimenti al 100%, difetto, geloso, tende a vedere i complotti ovunque.
1: Sagittario, pregio, ottimista ed entusiasta, contagia tutti gli altri. Difetto, è impulsivo nelle parole, può essere anche troppo diretto.
0: Capricorno, determinato e responsabile, arriva sempre all'obiettivo, è un po' rigido, però fa fatica a lasciarsi andare.
1: L'acquario, tra i pregi, è originale, creativo, vede il mondo da angolazioni nuove, però è distaccato, tende a proteggere troppo la propria indipendenza.
0: Chiudiamo con la nostra Elisa.
1: Sì.
0: Beh, pesce, una pescia. Sensibile, intuitivo, capisce ciò che gli altri non dicono. Quello che le donne non dicono.
1: Certo.
0: E il difetto, sognatore, rischia però di perdere il contatto con la realtà. Ti ci ritrovi, Cici? Sì.
1: Beh, sognatrice romantica per natura.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Non ti piace, non c'è, cioè, non
1: c'è. Perché?
0: Ma dai che vai in vacanza, starai quasi una settimana senza di me, tornerai rigenerata praticamente.
1: Vero?
0: Come andare alla spa praticamente, uguale identico, tornerai. Ah, che bello, non sono più esaurita, che bello, sto bene.
1: Guarda, spengo tutto, sì, anche il telefono.
0: Sì, sì, sì, se vuoi ti mando un messaggio al giorno, un pensiero al giorno.
1: No, ma non pensarmi proprio.
0: Mannaggia, hai capito.
1: No, scherzo. Allora, Roberta, a proposito di caratteristiche, dice: buongiorno Don Carlo. Allora, io devo dire che nonostante la mamma sia sempre certa, non ho preso
0: nulla.
1: Carattere diversissimo, modo di pensare altrettanto diverso, simpatia, aspetto fisico, niente di niente, sono tutta il papà.
0: Capita Roberta. Dicevo prima che ad esempio mia figlia cioè, assomiglia tantissimo, cioè, sia fisicamente che caratterialmente, però cioè, è una questione di caso,
1: sì, no? Non, cioè, sì, non, è casuale.
0: Non è una cosa che fai apposta. Vabbè, abbiamo chiuso questa nostra seconda ora di Buongiorno Luca, ce ne resta ancora una però dinanzi a noi, sperando che siano in tanti a seguirci anche.
1: Sì, anche perché abbiamo un super argomento anche fra poco.
0: Sì, oggi devo dire la verità, belle cose a Buongiorno Luca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 7:59.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie, di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non posso.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ultima ora di Buongiorno un Canke per questo 10 di giugno dell'anno 2026, il 10 notoriamente giorno di paga per molti, per cui vedo gente sorridere dall'altra parte della radio perché il telefono ha appena fatto tling e il messaggio dice: è arrivato un bonifico sul tuo conto corrente. Ah sì, riesco ad arrivare a fine mese anche questa volta.
1: Assolutamente. Ma prima di partire, sì, con l'argomento, vogliamo, insomma, sono tanti messaggi che ci arrivano ogni giorno, sono tanti messaggi, sono tante, è tanta la vostra partecipazione di ora in ora, e quindi anche se ogni tanto ci arriva qualche gratifica vorremmo condividerla con voi.
0: Esatto, gratifica morale si intende,
2: non c'è. Ragazzi, non c'entra niente con la vostra richiesta di oggi, ma mi fate morire. Io faccio il viaggio la mattina con voi per andare al lavoro, mi diverto un sacco. C'è la gente per strada che mi vedrà ridere e mi dirà: questa non è normale, ma non sanno che cosa sto ascoltando. Siete favolosi, siete favolosi.
1: Grazie, davvero.
0: Adesso mi sento bene, adesso mi sento bene, sono gratificato. No, veramente, cioè, fa piacere. Anzi, se volete mandare i vostri complimenti, mandateli pure.
1: No, ricordiamo anche invece i poveri studenti, dai.
0: Ah, che quello.
1: E le mamme esasperate.
3: Sì, e buone vacanze di Lisa.
1: Grazie.
3: Niente, è il primo messaggio della mattina perché sono rincoglionita dal sonno. Oggi la mia bimba piccola inizia gli esami di terza media. Lei era nel chill più totale. Ma sì, mamma, ma non ti preoccupare, sono preparata a sto posto. E io non ho dormito niente. E stamattina l'ho massacrata di: hai preso la penna? E i pezzetti? E l'acqua?
0: L'hai messo in ansia?
3: Niente. Mi devo rassegnare al fatto che sono una mammina pancina anche io. Buone vacanze, Lisa!
1: Grazie.
3: Scordati di noi, stacca il telefono, butta tutto a mare.
0: No, ma io le mando un messaggio al giorno adesso, tutte le mattine quando arrivo.
1: Ma
0: qui
1: io stacco il telefono. E a proposito di telefono, parliamo di questo quest'ora.
0: Allora, sì, perché sembra esserci una nuova tendenza che sta prendendo piede fra i giovanissimi. Attenzione, che sembra stranissima, perché noi, sai, diciamo sempre ai ragazzi: oh, siete sempre attaccati col telefono. Eppure
1: i ragazzi, quelli delle nuove generazioni, pare che siano legati a un telefono tipo il Brondi. Telefonano, mandano SMS e basta.
0: Cioè, stanno tornando.
1: Ma non rispondono neanche al telefono.
0: No, non risponde più al telefono. Stanno tornando i vecchi cellulari, quelli che telefonano, mandano SMS e basta. Non credo a sta roba qua.
1: Ma chi? Che sono lì sui social, su Instagram, su TikTok, guardano le cose più improbabili.
0: Ma la domanda che ci facciamo e vi facciamo è: riusciremmo a stare una settimana con un cellulare che fa solo telefonate SMS?
1: Io sì.
0: Come una volta?
1: Io sì, senza problemi.
0: Io non lo so, sinceramente. Vabbè, ne parliamo stamattina insieme, va?
4: Radio Bella e Monella.

0: Charlie Passurf, che bella questa canzone.
1: Già, siamo qua a Buongiorno Unca, terza ora insieme, quella in cui chiacchieriamo sempre di cose un po' particolari, ad esempio questa tendenza che sarebbe crescendo fra le nuove generazioni a ritornare indietro con il telefono. Io non ho visto uno, adesso non so, per carità, gli espertoni magari saranno più, ma io non ho visto un ragazzo che...
0: Ma siamo sicuri che sia una ricerca che riguarda l'Italia e non qualsiasi?
1: No, riguarderà il mondo in generale, ovviamente, però insomma io stavo pensando anche agli Stati Uniti o l'Europa in generale, cioè non li vedo ragazzi che rinunciano allo smartphone, quindi a tutte le opportunità che ti offre, i collegamenti che ti offre, dice l'intelligenza artificiale, tutte quelle cose là, per tornare al telefono che telefona e manda sms. Io ad esempio non credo che riuscirei a stare neanche una settimana senza il telefono,
0: no.
1: perché lo uso per lavoro. Sì, in vacanza sì. Se sei in vacanza, io quando sono stato in Africa, ad esempio, ho staccato il telefono, cioè il telefono lo usavo solo quando eravamo in appartamento che avevamo il wifi, perché sennò paghi una cifra mostruosa, no?
0: Sì,
1: se sei
0: sì.
1: fuori dall'Europa. E ci sono riuscito a stare, sono stato 15 giorni senza il telefono praticamente, però in vacanza, se sei qui e sei devi lavorare.
0: Ci sono altri obblighi, anche se risulta esserci sempre per tantissimi lavori, lo ricordiamo, il diritto alla disconnessione. E quindi in questo caso qua tu potresti non utilizzare il telefono quando sei al di fuori dell'ambito lavorativo.
1: Sì, cioè
0: non per telefonate e sms.
1: In teoria, in pratica ti telefona il capo alle 8 di sera, cosa fai? Lo mandi a fa?
0: Beh, c'è chi non risponde, c'è gente anche qui dentro che se tu la chiami dopo un certo orario non risponde, non puoi dire niente.
1: Dici?
0: Certo che dico.
1: Ma secondo me se sei un dipendente statale un po' la Checco Zalone sì, ma se sei un dipendente privato.
0: Ti dico che qua dentro c'è gente
1: che
0: non
1: risponde. Beati loro. Radio Bella Molesta.

0: tutti e tutto prosegue nella maniera migliore, o quasi.
1: Insomma, stiamo parlando di questa nuova tendenza, pare, anche io sono un pochino scettica su questa cosa qui, i giovani pare che non utilizzino più il telefono per andare sui social, eccetera, eccetera, eccetera, o con internet, ma bastano telefonate e SMS.
0: Ma figurati l'SMS che si paga anche, cioè ce ne hai tipo 10 gratuiti, sì. Figurati se non usano WhatsApp, dai, insomma.
1: Sentiamo lui.
2: Ciao ragazzi, scusate la mia voce, ma proprio è andata negli ultimi 2-3 giorni.
0: Hai urlato.
2: Comunque, ragazzi che non usano più cellulari smart, non ci credo neanche un po'. Sono vero. Sempre attaccati con o Facebook o Instagram o tutto il resto, quindi sarebbe impossibile secondo me per i ragazzi di oggi, se no vuol dire che gli hanno fatto un lavaggio del cervello a qualcuno e non lo so. E comunque anch'io in cellulare ormai non riuscirei a fare a meno di usarlo, perché anche quando vanno in vacanza o il GPS o il meteo, o fare un biglietto al museo o vedere se il negozio è aperto, e questo quest'altro, praticamente sarebbe impossibile ormai per me viaggiare senza telefono.
0: Sì, infatti ci hanno scritto anche ma 40 anni fa si lavorava anche senza cellulare, si viveva senza stress. Beh, a parte che forse lo stress c'era anche, cioè, è vero che si lavorava senza cellulare, però oggi secondo me è praticamente impossibile, cioè lavorare senza il collegamento internet è una cosa che
1: dipende anche dal lavoro che uno fa.
0: Vabbè, ma dipende.
1: Se uno lavora in fabbrica, fa le sue 8 ore, poi basta.
0: Ma tu sai che molte fabbriche, ad esempio molti luoghi di lavoro, non hanno più il cartellino di lavoro, hanno l'app.
1: Sì, ma terminata quella cosa lì, basta.
0: Cioè mia figlia sta lavorando in una scuola, adesso lei non timbra il cartellino, lei fa bip sull'app.
1: Sì, terminata quella cosa lì, basta, non ci serve il telefono, no? Perché se uno fa un lavoro manuale, un qualcosa del genere, il telefono ti serve solo se devi fare una telefonata o a fine turno.
0: Ma come diceva anche l'ascoltatore, però cioè vai in vacanza, ti guardi il meteo e te lo guardi là, non lo vai a guardare sul giornale come una volta, o aspetti il telegiornale come si faceva una volta. Cioè è vero che la tecnologia ci ha un po' stressato, però ci sta aiutando tantissimo. Pensa quante robe ci toglie dalle scatole, che avremmo fra le scatole se non ci fosse.
1: Quello sì, ma pensa quanto meno pratici diventiamo giorno dopo giorno. C'è sempre il dritto e il rovescio.
0: Tutto. Quando si parla di tecnologia è inesorabilmente sempre così, mi sa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Andiamo con romantica. Allora, qui sta venendo fuori una discussione.
1: Bello, bello, mi piace quando si parla di queste cose fra chi approva la tecnologia e l'avvento. Però su una cosa credo che tutti possiamo essere d'accordo: non la ferma nessuno.
0: No.
1: Cioè, dobbiamo trovare il sistema di non diventare schiavi di essa o di non lasciarci sopraffare, ma non la ferma. Cioè, non è fermo. Cioè, adesso l'intelligenza artificiale, no? Quando si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, no, ma cosa vuoi che ci vorranno 20 anni prima che. Cioè, 2 anni sono passati. 2 anni.
0: E per... sono solo agli esordi, perché esatto. Stanno investendo tantissimo anche sul suolo italiano, su tutte queste.
1: Meno male, dico io, meno male che investono anche in Europa e in Italia, perché se no non possiamo essere sempre schiavi degli americani, no?
0: No, cioè... ma non è che sono gli italiani che investono, sono aziende straniere che investono sul nostro suolo, è una cosa diversa.
1: No, gli americani non li vogliamo, gli americani.
0: Non so se sono americani o cosa.
1: Sto scherzando.
0: Però vabbè, detto questo, sì, parliamo di tecnologia, cioè riuscireste a stare una settimana, ma non una settimana di vacanza, una settimana anche lavorativa, senza telefono, se non per telefonare o mandare sms?
1: No, io cioè, l'sms è una cosa che ho dimenticato, te li manda solo la banca gli sms, adesso te li fa pure pagare.
0: Sì, mannaggia. No, non solo la banca, dai.
1: Signora banca, mi mandi WhatsApp per favore, che non costa, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica.
5: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bambina. Stavo facendo
1: Elettra Lamborghini, uguale, noi altri, identico, come si dice dalle nostre parti. Detto questo, stiamo parlando di uso della tecnologia, uso del telefonino. Cioè, riusciresti a stare una settimana senza telefonino, o meglio con un telefonino che vi dà la possibilità soltanto di mandare sms o fare telefonate? Sentiamo lui.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Alla soglia dei 52 anni vi dico che tornerei molto volentieri indietro. Ovvero, internet sì, ma solo dal PC. Quindi telefono vecchio di una volta, sms e chiamate.
1: Sì.
3: Dopodiché tutto ciò che comporta mail, ricerche, social, da casa col PC.
2: Okay.
3: Quindi posso dire che lo smartphone è la rovina. Saluti, ciao!
2: Però ragazzi, sì, io sono sempre convinto che non ce ne possiamo. È vero che diventa fonte di stress, però non ne veniamo più fuori, cioè non riusciamo, non potremo mai più tornare indietro su questa cosa qua.
1: Sì, alcune cose è un peccato. Poi abbiamo: ciao Paolo e Elisa, io non riuscirei a stare senza il telefono, preferisco la tecnologia, scrive Aurora.
2: Sì, Aurora, anch'io ho detto che probabilmente non ce la farei cioè ad oggi a pensare a tutto quello che faccio con il telefono, anche quando sono lontano. Non credo che mi piacerebbe l'idea di tornare indietro. Mi stresserebbe forse di più che non quello che mi stressa il telefono.
1: Sei pronto?
2: A cosa?
1: A questa serata?
2: Sì, io sono
1: tempo
2: prontissimo.
1: Permettendo,
2: sono pronto per cantare insieme a tutti gli amici che verranno a Naviglio di Padova questa sera, perché canteremo Oh Sole Mio.
1: No, della roba più ritmata sicuramente. Allora ragazzi,
2: Oh Sole Mio,
1: vi aspettiamo a Naviglio di Padova per il karaoke world record. Vogliamo fare il karaoke da Guinness, quindi dovete essere in tantissimi. Ci sono stand, un sacco di bella gente, poi chiaramente l'occasione per bere qualcosa in compagnia con gli speaker di Radio Bella Monella, sì, migliaia sì, di persone pronte, prontissime a cantare tutti quanti insieme.
2: Per cui che siate studenti, che siate lavoratori, che siate nulla facenti, che siate ascoltatori, che non siate ascoltatori, stasera al Naviglio a Padova avete l'occasione di farvi un bel aperitivo, una bella post serata, anche sì, potete arrivare anche un po' più tardi se volete, però noi siamo là già dalle 19:30, per cui insomma ci sarà veramente l'occasione di stare insieme piacevolmente e poi di cantare per una mezz'oretta tutti insieme. Oppure potrei cantare Vincerò.
1: Mettiti d'accordo con i DJ, perché non so se sia questo il programma della serata. Una cosa che diciamo è che vi aspettiamo questa sera.
4: Radio Bella e Monella.

0: Rumorazzo.
1: Eccoci.
2: Esattamente, anche oggi pronti per farvi giocare al rumorazzo. Come funziona? È facilissimo. Vi facciamo sentire un rumore e voi dovete individuare di che cosa si tratta e dovete scrivercelo al 393-7366-170.
1: Noi cerchiamo sempre di essere abbastanza cattivi in questa cosa qua, perché il premio è importante, consiste nella gloria eterna. La gloria eterna che vi accompagna per 24 ore. Ce l'avete qui come una scimmia sulla spalla, praticamente.
2: Sì,
1: no, scimmia sulla spalla magari era un'altra cosa, però insomma
2: la gloria eterna a tempo,
1: la gloria eterna a tempo, perché è quello che consente il budget della trasmissione.
2: Ma abbiamo un budget illimitato, è che non vogliamo centellinare
1: moralmente illimitato. Vabbè, comunque attenzione, perché stiamo per farvi sentire questo rumore che secondo me oggi è particolarmente difficile, perché diciamo così potrebbe essere confuso, cioè potrebbe essere molti rumori.
2: Allora io confido in voi, sapete perché ha scelto un rumore difficile?
1: Perché non lo voglio lavorare venerdì, ho detto se non lo indovina nessuno oggi lo ripropongo venerdì. Così non devo far fatica. Vabbè ragazzi,
2: vabbè, sentiamolo questo rumorazzo.
1: Vada. A parte fastidiosissimo.
2: Devi scegliere qualcosa di più carino.
1: No, vogliamo risentire un pezzettino.
2: Cosa sarà mai?
1: Mamma mia, basta, è fastidiosissimo sto rumore.
2: Sto cercando di aiutarli.
1: 393-7366-170, vogliamo sapere di che rumore si tratta. Come sempre, chi lo indovina si aggiudica
2: la gloria eterna.
0: Il rumorazzo.

0: corsa, chissà se riesco a portarmi il rumorazzo fino a venerdì oppure no. No, quando fai mi metti un attimo di preoccupazione addosso, perché sai che ho poca voglia di lavorare, di conseguenza vorrei...
1: Vuoi rifare la domanda?
0: Che, come sarà andato il rumorazzo oggi? Avranno indovinato o speriamo di no? No, vabbè, non sta, no, vabbè, non fare quella faccia là, che... Insomma, dovrò lavorare anche durante
1: il prossimo. Dovrà lavorare ancora Paolo Zippo? Sì,
0: sì.
1: Sono bravi, sono preparati.
0: Sono troppo bravi. Troppo. Dovremmo avere degli ascoltatori meno preparati a capire il rumorazzo.
1: Uno è stato il preparato.
0: Ma uno basta.
1: 100%, cioè, uno basta.
0: Uno basta e avanza.
1: Allora, è stato molto gettonato il trapano del dentista. Adesso,
0: no,
1: se
0: ragazzi,
1: il mio dentista.
0: No, cioè, sì.
1: Ha un trapano che fa un simile al cuore, io scappo.
0: Scappo, cioè. Io cioè, manco entro, cioè se sento qualcuno che. Anche perché voglio. Sembra più una roba da Jacko Squartatore,
1: esatto,
0: che una dentista, insomma.
1: Altri. L'aspirapolvere.
0: Sono stati diversi. No. Anche qualcuno che ha scritto la radio quando non prende la frequenza. No, non ci sta.
2: Ciao, belle monelle. Un saluto dal Barbieruccio. Ti sembra l'aspirapolvere dell'autolavaggio?
0: No.
2: Per essere
0: no.
2: preciso.
0: Non
2: ce l'avevamo. Buona giornata.
0: La scopa elettrica senza fili. No. Vedi che avevo...
1: È da far riparare la scopa elettrica senza fili.
0: Avevo ingannato quasi tutti, mannaggia. Aspirabriciole, no.
3: Per una razza di oggi, un avvitatore, un tassellatore.
0: Neanche il tassellatore era questo.
4: Buongiorno a tutti quanti, Dario. Per me il rumorazzo è un aereo che sta rollando in pista. Un aereo, un caccia.
0: Ah, un caccia? No, perché se era un aereo per passeggeri mi sarebbe preoccupato dal rumore. Cioè non ci avrei.
1: A rischio crollo.
0: Sì, io sarei un amante degli aerei, ma se l'aereo facesse quel rumore, no, mi sarei un pelino preoccupato. Sai quegli scrausi, quegli
1: sì,
0: aerei.
1: Mi è capitato di... per andare a Praga, ho detto chissà se arriverò. Ma allora, detto questo, siamo arrivati al dunque.
0: No,
1: siamo arrivati al punto, perché abbiamo un vincitore della gloria eterna ed è lui.
5: Ciao, per me è la sega circolare.
1: Bravo.
0: Anna, che ti dobbiamo dire? Che
1: io
0: ti
1: non avrei mai indovinato.
0: Neanch'io se non l'avessi saputo, ma tu sappi che mi fai lavorare giovedì per indovinare, per capire che rumore fare il venerdì. Per cui è un po' meno gloria eterna, secondo me.
1: Nazareno, tu sei meritevole della gloria eterna. Bravo.

0: buono, siamo arrivati alla fine anche di queste ore di Buongiorno Un Ca.
1: E già con le valigie, se le portate qua in studio, si è, c'ha il trolley, la valigia, si è già, ha già il biglietto aereo in mano, pronta.
0: Ma non prendo l'aereo.
1: Vabbè, lo stesso, dai, un eufemismo così.
0: Sì, cioè, magari.
1: Mettiamo nell'ascoltatore l'idea che tu sia già pronta per le vacanze.
0: Sì, alle Bahamas, alle Hawaii.
1: Alle Hawaii. Sì. No, ma non è periodo da Bahamas e da Hawaii, cioè
0: ci
1: d'estate.
0: Sono le piogge lì.
1: Io andrei d'inverno in quei posti là, tipo le Maldive, no? Le Maldive non vai ad agosto, ma dire vai a gennaio.
0: È la pecunia che manca.
1: La nostra Elisa ci lascia per qualche giorno, ma io torno domani mattina puntuale dalle 5 alle 6 con l'anteprima.
0: Sì, ma adesso io rimango, eh?
1: Sì, sì, poi dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 9, solo e abbandonato per qualche giorno.
0: Non piangere, poi tu ti mandi un messaggio ogni giorno.
1: Mandami una cartolina.
0: Sarebbe carino. Beh, ci sono ancora.
1: A domani, amici.
0: Ciao. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora le 9 in punto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Luis da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla banda del buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di due rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, non
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
14: Maniaci della qualità.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Bossa Nostra. Buongiorno ragazzi, buon mercoledì 10 di giugno. Voglio già dire che questa sarà una settimana in cui arriveranno un sacco di ospiti in intervista. So che sei impegnata anche tu. Venerdì ci saranno i The Colors, insomma tante tante robe ragazzi. Ci sarà Samurai J.
1: Sì,
0: tante cose da raccontarvi molto belle. Ma prima parliamo della notizia di oggi.
1: La notizia di oggi parla di voi, voi in prima persona e voi come coppie, perché la cormans è un nuovo trend, che unisce appuntamenti, faccende domestiche che si fanno in coppia, si fanno insieme, cioè fare commissioni insieme diventa un modo per valutare anche la compatibilità di coppia. Cioè
0: quella roba lì, no, cioè dopo che tu sei uscita tre volte con un tizio che gli dici guarda vieni con me che andiamo a fare la spesa, e là aia, perché capisci un po' le dinamiche, no? Oppure vieni che puliamo il giardino, vieni che non so, queste robe così.
1: Beh, se dopo
0: qualcuno...
1: il terzo appuntamento uno dice vieni che puliamo il giardino, io dico beh tira su tu le foglie.
0: No, però no, dopo, dopo quanto però sarebbe credibile coinvolgere qualcuno nelle
1: quando due hanno un po' più di rapporto. Sì,
0: dammi dei tempi, Elisa.
1: A sei mesi.
0: Voi cosa ne pensate ragazzi, funziona così? E soprattutto
1: quali sono le cose che voi a casa fate in coppia con il vostro lui, con la vostra lei, non so, andate a fare la spesa insieme, pulite insieme, apparecchiate e sparecchiate la tavola, insomma fateci qualche esempio e soprattutto fate qualcosa insieme, perché ci sono quelle coppie che non fanno niente.
0: Io me le sto immaginando le facce delle nostre amiche che dicono ma figurati se lo

0: Dopo quanto tempo che uscite con una persona lo coinvolgete o la coinvolgete in queste cose? Soprattutto quali fate in coppia a casa vostra?
1: Sentiamo.
0: Faccende,
2: ciao,
0: commissioni.
2: Monica, ciao Lisa. Allora ciao. Io e lui facciamo da mangiare assieme e poi quando dobbiamo mettere a posto gli armadi dell'abbigliamento che non funziona più, insomma, ecco, ci mettiamo tutti e due a guardare e buttiamo via della roba, insomma, alla Caritas. Buona giornata. Buon viaggio ancora!
1: Elisa. Grazie, grazie. Secondo me anche cucinare insieme, se la persona non è un disastro su tutta la linea, uno dei due, è un'attività che unisce tantissimo, anche se la persona ti pesa le cose, ti passa gli ingredienti.
0: Dipende da quanto è grande la cucina, perché
1: beh, certo,
0: spesso gli spazi non sono così generosi e tu questo in mezzo ai piedi, magari, bello, però...
1: Non lo vuoi!
0: Capito? Mandateci anche la vostra canzone che fa, qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, noi ve la facciamo ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: bene.
1: Fate che mi siedo perché muscolare. Sono stanca, sì, voglio andare a dormire, non ce la faccio
0: più. Col fiatone, ecco. Allora, parliamo di cose che fate in coppia, cioè attività quotidiane, non so, andate a fare la spesa insieme oppure no, cucinate insieme, apparecchiate la tavola, fate le pulizie, pulite il bagno. Ci sono tantissime attività che le coppie fanno insieme e questo sicuramente è simbolo di unione.
1: Gli esperti raccontano proprio che c'è questa nuova tendenza a condividere faccende domestiche anche con gente con cui ti frequenti da poco, perché diventa una maniera per capire se sei compatibile con quella persona o no.
0: Sì.
1: Cioè è una cosa, un'esperienza che fai e capisci, no? Se tu uno o una così la vorresti con te nella tua vita di tutti i giorni, perché è bello uscire, è bello tutto ormai. Però dopo la vita vera comprende anche il porto giù la spazzatura, sistemo questo, sistemo quello, a meno che ognuno non viva a casa sua, che è la soluzione migliore, chiaramente.
0: Ma no, non è
1: io
0: vero.
1: Sono favorevole a queste cose qua, ognuno a casa sua, zero problemi, io faccio come vuoi, tu mangi quello che vuoi, pulisco quando voglio. Però capisco che normalmente non sia sia una roba che si fa.
0: Matteo da Treviso dice: che dire, dopo 22 anni di matrimonio ci siamo divisi i compiti, lei cucina perché è più brava di me assolutamente, ma se serve due uova so farle.
1: Bravo.
0: Io sistemo la cucina, la lavastoviglie, fatto così già da appena sposati, poi le pulizie grosse le facciamo assieme. Vedi che lui è bravo, che si applica.
1: Sì, ma poi soprattutto che si sono da subito divisi bene i compiti, così non litigano, capito?
0: Sì.
1: No, voglio farlo io, no, voglio farlo
0: no,
1: io.
0: Non penso che sia così.
2: Vabbè. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Cristian e vorrei ascoltare la canzone che fa. Siamo soli, svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Tu sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, due volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Grazie.
4: Siamo soli, svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

0: ragazzi, si parla di questa nuova tendenza a fare le commissioni con qualcuno con cui stai uscendo per imparare a conoscerlo meglio, ma noi vogliamo sapere anche in coppia voi quali commissioni condividete.
1: Quali cose di tutti i giorni, casalinghe, insomma raccontateci al 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio.
17: Vuoi riempire il carrello?
18: Di più.
17: Vuoi fare scorta risparmiando?
18: Di più.
17: Vuoi prezzi bassi sempre?
18: Di più. Scegli.
17: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Se cerchi dolcezza
16: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
16: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
21: A che oh!
20: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
25: Prolò!
0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
26: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: tre grandissimi successi: Club Dogo ed Elodie con Soli a Milano,
1: Come Cosi con gli Articolo 31, Una Cosa Bene,
0: e Boro e Oriana con Coco Chanel.
1: Ci piace un po' tutto, ragazzi, ma stiamo parlando di una cosa molto importante oggi.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando della condivisione dei lavori in casa, che a volte in una coppia, quando arriva quel momento lì, no, che fai delle robe insieme in casa, una parte è molto carino perché comincia a avere questa dimensione così, dall'altra capisci se quella persona lì va bene o non va bene, capito?
0: Che poi la condivisione in casa a volte c'è, a volte proprio non c'è, perché dici: ma se devi fare le cose così, in quella maniera, male, meglio
1: sbagliato,
0: che me le faccia da sola.
1: Non fate questo ragionamento, ragazze, sennò ve le farete per sempre da sole.
0: Sì, è vero.
1: Oppure,
0: devono,
1: come dicevo prima, ognuno a casa sua, e fate prima.
0: Grazie, così
1: sbaglio.
0: Però quando vai a casa di lui o di lei ed è quella persona che non fa niente, te ne accorgi subito.
1: Capito?
3: 393 73 66 107.

0: Zucchero Papà Perché su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di attività che fate insieme, in coppia, cioè andate a fare la spesa, a cucinare insieme. A fare la spesa nascono dei dissing, secondo me. È meglio che vada uno con l'indicazione.
1: È che abbiamo finito i minuti, cioè ormai abbiamo proprio 10 minuti di numero, perché io vorrei aprire il capitolo fate la spesa con il vostro, lui e la vostra lei, oppure no, perché fare la spesa è un casino.
0: Sì, anche secondo me.
1: Se tu sei quello tipo me che te la fai con calma, ti fai tutto il giro, e sei con qualcuno che comincia dai che tardi, che sono stufa, diventi matto, capito?
0: Sì, è meglio andare da soli.
1: Anche lì vedi che ho ragione io, Elisa.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: mezzo alle faccende domestiche.
1: O gente che meglio non si divide i compiti.
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazze, buongiorno, sono la Fede. Condivisioni di lavoro in casa è un tasto dolente, è un tasto dolente, veramente. Lui poco. Io capisco perché lui fa un lavoro molto pesante, fisico, quindi arriva a casa stanco la sera. Però magari ogni tanto quelle piccole cose, non so, se lo vedo passare l'aspirapolvere una volta al mese, ve lo giuro, io mi commuovo, mi commuovo.
0: Però vedi, ha capito come fare a farti commuovere, vedi?
1: Basta passare l'aspirapolvere.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire

0: ragazzi, con stessa direzione parliamo di coppie e di condivisioni di lavori in questa oretta. Adesso salutiamo la Eli che va in vacanza per 2 giorni, 3.
1: Sì, sì, abbiamo capito che meglio soli che mal accompagnati.
0: Beh, guarda, e nella fine. Vita, insomma, in generale. Detto questo, buone vacanze, Elisa.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Radio Bella e Monella.
12: Seduce la mattina, la gusta scu. La mia serotonina, la gusta scu. Mi fa alzare l'autostima, la gusta scu.
2: La gusta scu. Radio Bella e Monella.
13: Mi però non vedo se è un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. 10:02.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno. Moderatamente fiducioso che il 15 giugno arriverà una proposta che potrebbe passare anche attraverso un periodo molto lungo di ammortizzatori sociali. Lo ha detto l'assessore veneto allo sviluppo economico, Massimo Bitonci, intervenuto al Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della vertenza Electrolux.
18: Semplificazione della valutazione ambientale strategica. In realtà in Veneto diventa operativa con il fine di alleggerire la burocrazia, tagliare i costi e accorciare sensibilmente i tempi di attuazione delle opere a beneficio diretto di famiglie, professionisti e imprese del territorio, eliminando i passaggi ripetitivi sui singoli progetti ma mantenendo i controlli ambientali.
17: Design, progettazione tessile, upcycling, arte del merletto, tra storia, formazione e pratica, la cultura tessile si studia e si fa al museo coi corsi di Move Academy e ritorno dei venerdì del merletto al museo di Palazzo Mocenigo a Venezia. Da oggi al 12 giugno il tema è i tessuti semplici, corso di base in tessitura e progettazione tessile.
18: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
19: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bella e Monella.

0: Rolling Stone, ancora ben collegati, buon mercoledì 10 di giugno, 18 minuti, Monica Morgan con voi anche stamattina, siamo insieme, tra poco parleremo di cose sospese, di buone abitudini, tra poco vi diamo un po' più di aggiornamenti su questo tema. Prima però, se volete ascoltare una canzone oggi, ragazzi, il vostro momento è adesso, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo su WhatsApp o su Telegram al 393 7366 170, cantate un pezzetto di una canzone italiana e poi noi ve la facciamo ascoltare nella canzone che fa.
1: Salvati questo numero 393

0: Rob Conavion, ragazzi, allora parliamo dopo il caffè sospeso. Questa è insomma una tradizione napoletana anche che trova diciamo spazio in tempi non recentissimi. Quindi bere al bar un caffè che qualcun altro ti lascia pagato e tu magari ne lasci uno pagato per il prossimo che magari ne ha bisogno, no? È un gesto molto carino, molto gentile. Da qui sono nate varie iniziative, abbiamo parlato di giocattoli, pizza, pane, libri, anche il dentista. E adesso c'è la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può permettersela di avere una visita gratis. Questa idea nasce in Lombardia, è stata portata avanti da 3 poliambulatori a Milano e tra poco vi diamo un po' più di info. Intanto mandate la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: in così operatività tra i poliambulatori di Milano. È un progetto che reinveste i proventi delle visite per darne di gratuite, soprattutto a chi ha urgenza di curarsi, non ne ha la possibilità e deve magari dovrebbe magari attendere lunghe liste di attesa. È un programma promosso dalla Fondazione di Comunità Milano grazie alla Croce Rossa Italiana. Le famiglie che ne hanno bisogno potranno così accedere ad alcuni centri a questa possibilità. Insomma, una bella notizia, ci piace anche condividerle sperando che poi ci siano persone che le replicano anche in altri posti. Insomma, le buone idee vanno sempre condivise, secondo me.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Sentiamo chi c'è.
2: Vivo di notte, cerco il senso di me, sai quante volte ho pianto, siccome te non puoi incolpare un altro per quello che non sei. Chi mai ti amerà se non ti amerà te, me la pagherai.
0: Ma che brava, ragazzi!

0: è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti che è arrivato e ha scelto per noi Salda Vinci con Rossetto e Caffè, Marrakesh con Bravi a cadere i polmoni e Loredana Bertè con Uomini che non sentivamo da un po'.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo arrivati al momento del vero o falso, quindi tutti pronti a giocare insieme a noi? Tre affermazioni che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Andiamo. Notizia numero uno, si parla di Carlo Ancelotti, tecnico leggendario capace di vincere la Champions League in 3 decenni diversi e trionfare in tutti e 5 i maggiori campionati europei. Nel 2025, dopo aver chiuso il suo ciclo vincente con il Real Madrid, ha accettato la panchina della nazionale brasiliana. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Elizabeth Arley, vera e propria icona di stile degli anni 90, la ricordiamo anche in film come Austin Powers, catturò l'attenzione del mondo intero indossando una premiere, un celeberrimo abito nero tempestato di grandi spille da balli adorati firmato Valentino. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Costantino Vitagliano, l'uomo che nei primi anni 2000 ha letteralmente inventato una nuova figura televisiva, è diventato molto famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per la sua storia d'amore con la corteggiatrice Carina Cascella. Sarà vero o falso?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: Graziella, per me è vero, vero, falso.
1: Ciao Graziella, no!
2: Vero, falso, vero. Luca da Vicenza.
1: Ciao Luca, nemmeno questa.
3: Buongiorno, per me, vero, vero, falso. Ciao, ciao.
1: Ciao, neanche questa. Allora, andiamo a vedere qual è la soluzione di oggi. Non era facilissimo. Allora, la prima, Carlo Ancelotti, è vero, è passato, ne parlavamo anche ieri in Sorelle, alla panchina della Seleção nel maggio del 2025. E quindi la prima era vera. La seconda, Elisabeth Harley, quel vestito nero con le spalle da baglia era firmato Versace, ragazzi, l'abito iconico di Gianni Versace, quindi era falsa, non era di Valentino. La terza, Costantino Vitagliano divenne famoso per la sua storia con Alessandra Pierelli, non con Carina Cascella, che poi è diventata un programma noto, un volto noto di quel programma lì, soltanto diversi anni più tardi, in tutt'altro ruolo. Quindi vero, falso, falso, ha vinto l'ascoltatrice a cui ho risposto, che non trovo più, eccola qua, Livia di Brescia, mandaci i tuoi dati.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siete fan dei Moda Amici, vi facciamo un super super regalo. Siamo pronti a giocare con voi.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Vi regaliamo due biglietti per andare a vedere il concerto dei Moda domenica 5 luglio a Villa Manina Codroipo. Se volete essere protagonisti di questa serata meravigliosa, non dovete far altro che mandarci subito un messaggio in cui cantate un pezzettino di una canzone dei Moda. Il primo, la prima che arriva lo canta bene, vince due biglietti per il concerto.
1: 393 73 66 170 è il numero per il...

0: di fragole.
1: Tutti con quella, eh?
2: Un tappeto di fragole.
1: Va bene, ma il nostro vincitore, perché è stato semplicemente il più veloce, è...
3: È così!
1: Senti che entusiasmo, senti.
3: A guardare le nuvole in un letto di fragole.
1: Ecco, tu sei il nostro vincitore, ti abbiamo risposto, mandaci i dati e andrei a vedere i Modà.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più!
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia al 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora, le 11:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Parte il bando da 10 milioni di euro della Regione Veneto per i distretti del commercio. Sono coinvolti 323 comuni della Regione. L'assessore Massimo Bitonci.
6: Vogliamo aiutare le amministrazioni comunali, anche se il bando è ovviamente direttamente alle PMI, e lo vogliamo fare contrastando il tema dell'online, quindi una parte dei contributi, circa il 50%, potrà essere utilizzato per affiancare al negozio fisico anche un negozio virtuale, e poi per finanziare una serie di manifestazioni delle amministrazioni comunali, che sono promotori delle iniziative, per cercare di portare le persone all'interno dei centri storici e quindi a passeggiare nelle città, nelle frazioni, nei comuni, e quindi ravvivare il commercio di prossimità.
7: Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha incontrato nella sede della giunta regionale una delegazione dei giovani dirigenti di Coldiretti Veneto insieme ai rappresentanti provinciali dei giovani agricoltori. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle prospettive del comparto agricolo veneto e sulle principali sfide che attendono le nuove generazioni di imprenditori del settore.
5: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: La puntata di metà
2: settimana, eccoci qua.
1: Allora,
2: oggi è il compleanno di Carletto Ancelotti, lo hai chiamato?
1: Ah, l'allenatore del Brasile,
2: del
1: il compleanno,
2: sì.
1: Caro,
2: che hai
1: telefonato? No, mi sono fatta l'assicurazione, sai che lui fa lo spot dell'assicurazione.
2: Ah, bravo, bravo.
1: Grazie Carletto. Allora, oggi lezione di economia domestica da parte delle Sorelle d'Italia.
2: Bravi.
1: Poi non dite che è un programma che non serve a una cippa.
2: Prendete appunti.
1: Chi lava tutto dopo averlo indossato una sola volta e c'è chi invece indossa un capo e lo tiene per giorni e giorni, perché non tutti i vestiti vanno lavati con la stessa frequenza. Dipende da quanto il capo è stato a contatto con la pelle, quanto sudate mentre lo indossate e in che posto lo usate, no? Lavare troppo spesso può rovinare i tessuti. Ecco,
2: allora,
1: quindi la guida capo per capo sulla frequenza dei lavaggi, vada.
2: Scrivetevi, allora, mutande dopo ogni utilizzo, ovviamente, abbigliamento sportivo lo stesso, costumi da bagno uguale, magliette e t-shirt anche quelle. Gli abiti dopo uno o tre utilizzi, dipende dalla stagione. Reggiseno due o tre giorni, dipende anche quello da reggiseno della stagione. Pigiama dopo 3-4 notti.
1: Sì.
2: La felpa dopo 3-5 utilizzi.
1: Sì.
2: Le gonne dopo 3-5 utilizzi, jeans dopo 5-10 utilizzi.
1: 5-10 utilizzi.
2: Sì, perché il jeans, essendo di cotone più grosso, no?
1: Quindi
2: tende meno a sporcarsi.
1: Mi ammazza i microbi da soli, da solo.
2: Ma sai che c'è gente che neanche li lava, li mette in frigo alcuni.
1: L'ho sentito. Allora, amici, economia domestica con Sorelle d'Italia la buttiamo in vacca, però insomma anche no. Mandateci un po' un messaggio WhatsApp vocale e diteci se siete del team maglietta una volta e via, cioè la lavo subito il giorno dopo, o siete del team ma dai, è ancora buona e me la rimetto 2-3 volte, anche altri capi.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Mahmood con Sottomarini si parla di economia domestica. Oggi, insomma, quante lavatrici fate al giorno? Siete di quelli che ogni roba via la sera in lavatrice? Siete di quelli che accumulano cose, che le rimettono più volte?
1: Beh, il segreto è avere tanta roba da vestire, così puoi cambiare ogni giorno e quindi non devi lavare il vestito ogni giorno. Io lo metto una volta a rieggio, il giorno dopo ne metto un altro, quindi non è che se lo metto una volta il vestito lo lavo subito, a meno che non mi faccia un po' da mucca pezzata, capito?
0: L'ora d'estate. Okay.
1: Però d'inverno anche perché
0: giacca, un pantalone,
1: ma li rovini i vestiti, no? Metti un blazer sopra e quindi vai.
0: È anche vero che se hai poche cose le metti, le lavi, le metti. Se hai tante cose come noi ragazze, fai le pile di vestiti dappertutto, pile di vestiti in camera, pile di vestiti a lavare.
1: Ma è bello avere la pila di vestiti, scegliere. Raffaella da Padova ci saluta, ciao Raffi, dice: ragazze, io avendo la possibilità di più armadi, i capi che uso più di una volta li metto da una parte e quando li lavo li metto con i capi puliti. Buona
0: quindi
1: giornata,
0: armadio
1: quindi
0: pulito, armadio una volta,
1: strategia, ma bisogna avere posto e due armadi. Raffa,
2: vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
2: al 393 73 66 170.

0: lo stilista, hai capito? Sì, mi faccio fare la tutina come quella volta a Sanremo, tutta aderente, color oro.
1: Per te?
0: Esatto.
1: E dove te le metti le berline tu?
0: Esatto, beh, da sola in camera mia, e così nessuno ha niente da dire.
1: Vai in giro con la tutina.
0: E vado in giro,
1: berline,
0: però è di Achille Lauro. Allora, siete del team subito in lavatrice appena mi metto una roba da vestire oppure la riutilizzo 2-3 volte?
1: Abbiamo... Anche tu c'hai la sedia del peccato in camera dove metti tutta la roba?
0: Abbiamo detto la guida capo per capo, mutande, abbigliamento intimo, cioè lo lavi subito questo capo, no? Dopo ogni utilizzo. Invece ad esempio le braghe, i jeans, li puoi portare anche 5-10 volte prima di lavarli.
1: Sì.
0: Mi sembra un po' tanto. Poi noi abbiamo detto dipende, no? Se l'abbigliamento lo metti d'estate o d'inverno, cambia tanto.
1: Fare. Cioè io che ho i cani, come esco la mattina, questi si avvicinano, la roba
0: con
1: si
0: la bava, le robe.
1: No, le bave gliele asciugo, però comunque devo lavarle.
0: Una madre di famiglia ci dice questo: ha un fantasma che deve lavare, capito?
1: Sentiamo.
0: Non sa chi sia.
2: Noi siamo in 4 in famiglia e io faccio 3 lavatrici di media al giorno.
0: Al giorno?
2: Ma secondo me c'è qualcun altro che a casa si cambia.
0: Il
2: a
0: fantasma
2: casa mia si cambia.
1: I vestiti di qualcun altro. Cioè,
2: a parte che ho un ragazzo che suda come un cammello nel deserto.
0: Sì.
2: Però, e allora lui non sopporta e si cambia spesso.
0: Okay. Hai capito? 3-4 lavatrici al giorno.
1: Sì, beh, io guarda, domenica ero a casa ed oggi non faccio niente, avrò fatto 12 lavatrici.
0: E ne faccio una la domenica mattina, che l'energia costa meno.
1: Capito,
0: no, a me piace lavare a mano, come una volta.
1: La piccola lavanderina.
0: Sono
1: ragazzi,
0: la piccola lavanderina.
1: Eccola qua.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
3: al 393 7366 170.

0: cose da segnarvi stasera, sì, ragazzi. Sì. Arriviamo a Padova, a Naviglio, in via Cristoforo Colombo, per battere il record del karaoke più grande del mondo.
1: Eh beh, allora bisogna cantarcela tutti quanti, capito?
0: Stasera dalle 21 vi aspettiamo lì, ci saranno tre console, tre postazioni diverse nel cuore della movida padovana per un gigantesco momento di karaoke dove l'unica regola è cantare.
1: Mi raccomando, quindi dalle 21 vi aspettiamo per il karaoke World Records questa sera a Naviglio, l'estate dei padovani e non solo, naturalmente a Padova.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè, buona,
10: ma non fritta.
11: Mamma!

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italia.

0: Bravissimissima, gli 8 2 3 versus David Guetta hanno ucciso Baby.
1: Bella, bravo.
0: Nessuno può mettere Baby in
2: la
0: mano.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Passami le crocchette per Ciccio Bello. Bravo.
0: Poverino.
1: Allora, stiamo facendo.
0: E anche dimagrito, va con.
1: Una lezione di.
0: Stasera è la Biglio.
1: Vabbè. Stiamo facendo una lezione di economia domestica. Ed è arrivato un messaggio di una disagiata che è il nostro pubblico ampio. Che dice.
0: Tra poco ve lo facciamo sentire.
1: Esatto, la lavatrice. C'è la mia migliore amica, la faccio tutti i giorni, ho una famiglia numerosa, sono anche brava, l'accendo nelle fasce orarie dove l'energia costa meno e faccio lavaggi diversificati in base al tessuto e colori.
0: Ma ho capito.
1: Però ha un segreto da svelarci e tra poco lo diciamo. Okay.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Scusa.

Sugar Free dal 2006, solo lei mi dà qui su Radio Belle Monella. È quasi arrivato il momento di salutarvi, però abbiamo un pochettino di tempo per parlarvi anche di qualcos'altro. Adesso volevo parlarvi di hotel, ma non dei soliti che siamo abituati a vedere sulle piattaforme di prenotazione online. Tutti molto simili tra loro e con esperienze spesso standardizzate. Pensate che in Cina è stato costruito un hotel chiamato Xairang Hotel, progettato appunto da uno folle, perché è veramente una cosa fighissima, che è un hotel pensato per far vivere la natura attraverso, diciamo, gli spazi aperti e percorsi che cambiano con luce ambiente. Quindi praticamente è un hotel con una forma stranissima, però pensate che una curiosità molto figa è che soprattutto quando piove, ok, quindi scende la pioggia, questa viene raccolta e resa visibile in un grande atrio, diventando parte dell'esperienza e rendendo l'hotel diverso e più suggestivo, ecco, quando il tempo cambia. Quindi veramente fighissimo, sicuramente costerà un sacco di soldi perché non sono andato a vedere i prezzi di questo hotel qui, però posso dire che secondo me sarebbe davvero figo andarci, perché non sembra un semplice hotel dove si dorme e basta, ma un luogo che fa vivere il paesaggio in modo diverso. Cioè l'idea di vedere la pioggia trasformarsi in uno spettacolo architettonico è molto particolare e rende comunque ogni soggiorno unico, soprattutto magari per chi ama la natura e anche per chi ama l'architettura. Quindi comunque potrebbe essere veramente una cosa fighissima, però magari vi aggiorno anche sui prezzi, perché secondo me qui non scherzano su questa cosa, assolutamente no. Noi andiamo avanti intanto con la musica, perché questo è il penultimo brano di oggi, scelto nel primo pomeriggio, e sto parlando di Fulminacci, che arriva con Maledetto Me qui su Belle Monella.

0: dal 1995. Pino Daniele, Bambina, qui su Radio Belle Monella. Ed è arrivato anche il bambino, quello grosso.
1: Scusami, è che si è bloccato un po' il
0: buon Rocky. No, però mi piace fare così. Mi piace
1: devo
0: fare così.
1: Tirare la rotellina.
0: Posso fare come voglio? Certo, se no, domani vieni e registri con me.
1: Hai finito?
0: Sì, a quanto pare sì. Però sono molto triste.
1: Lo so.
0: Perché devo abbandonare con te. Mamma mia, mi dispiace.
1: Dopo torni, non preoccuparti.
0: È vero, oltre due ore, porca miseria. Sì. Vabbè, dai, ci risentiamo questa sera 19:21 assieme a Greta. Ciao ciao.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di

0: Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 16:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Ponzano Romano, Soratte e Fiano Romano. Nella stessa direzione, coda tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per lavori. In direzione Napoli, coda in entrata a Parma per un incendio. È tutto.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
19: Grazie amore, ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
20: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Bella e Monella, tutto.

Stones qui su Radio Bella e Monella, signori, lo sentite già all'inizio di questa incredibile serata, 3 ore insieme dalle 16 alle 19, ma con attenzione, un VIP in arrivo. Nel frattempo però non possiamo non cominciare con la nostra sigla.

0: Sandra Ferrara con voi per tre ore dalle 16 alle 19 qui su Radio Bella e Monella, ma il programma non cambia, no, a parte una così una sorpresina fra un attimo, ok? Avremo un ospite speciale oggi negli studi di Bella e Monella, quindi fra pochissimo saprete chi è, lo sentirete, poi lo ascolteremo anche, ok? Prima di tutto però lo sapete già, oggi è mercoledì, quindi ci sono le notizie urca, notizie incredibili che arrivano dal mondo intero, noi ve le riproponiamo, ovviamente tutto gratuito, cioè non dovete pagare nulla, è una cosa veramente, Non ve l'aspettavate questa, Lo so. Poi le news sotto sopra, ovviamente, poi si giocherà. Sì, vi regalo due biglietti anche oggi, ragazzi, però dovete riuscire a vincere. È complicato, però si può fare. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è lei, Laura Pausini, direttamente dal 2009, con la musica da radio, qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: qui Rosa Chemical, che introduce benissimo le notizie urca urca del nostro mercoledì. Signori, sono notizie importanti, notizie che arrivano dal mondo, notizie che noi vi regaliamo, come dicevo prima, gratuitamente, ok? Cominciamo dalla prima, e per questa tranche tipo chiudiamo con la prima, però è una notizia straordinaria, ok? Andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo negli States, perché il nostro Luca Parmitano sarà nell'equipaggio che apre la via alla Luna, ok? Artemis 3, lui ha detto di essere onorato e ha detto anche che l'Italia è la sua rampa di lancio. Noi siamo veramente contentissimi, vedi, ci siamo. Poi sarà il pilota chiaramente dell'Artemis 3 e questo ci fa insomma molto molto onore, lo abbracciamo, ok? È quasi una notizia dallo spazio, quasi. L'avessi detta qualche mese dopo sarebbe stata dallo spazio, vedete che, vabbè, prossima volta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Massone che torna con Alfa, ragazzi, quante emozioni. Continuiamo con le nostre notizie urca urca qui su Radio Bella e Monella con me, Andrea Ferrara. Seconda notizia, andiamo a parlare di calcio, quindi un po' torniamo dove siamo stati prima, no? Torniamo negli States, perché fra poco cominceranno i mondiali di calcio, States, Canada e Messico. Parla un grandissimo campione del Brasile negli anni che furono, Careca, dice: l'assenza dell'Italia per me resta un mistero. Antonio, resta un mistero anche per noi, cioè qualcuno lo sa, forse lo sappiamo anche benissimo noi, però in effetti resta proprio un mistero. Grazie comunque per questo pensiero, Careca.
1: Radio Bella e Monella.

0: come li blocchi questa parte? Non puoi, è un grandissimo classico di Tiziano Ferro, capito? XX dono per perdono, doppia volta insieme a Lazza a chiudere questa nostra mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco chiudiamo le notizie urca urca.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
17: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Bugo e Morgan con Sincero, prima Tiziano Ferro con Destinazione Mare, a cominciare la rappresentante di lista con Ciao Ciao. Che trittico, signori, questi erano gli anni.
0: Bella e monella.
1: E adesso andiamo a concludere le nostre notizie. Urca, urca, notizie importanti dal mondo, a quanto pare anche dallo spazio. Prima ne abbiamo avuto una, però questa volta ci fermiamo all'Italia, perché fra pochissimo, anzi, forse in alcuni comuni è già cominciata? No, dai, manca settimana prossima sicuramente. Comunque ci sarà la maturità, a quanto pare, secondo le statistiche a livello nazionale, è più probabile diplomarsi con il massimo, col massimo dei voti, chiaramente, quindi col 100, 100 e lode, quello che è, insomma, che col minimo. Cioè, prendere 60 è più difficile di prendere 100. Il gap, il problema, diciamo, è essere ammessi, chiaramente, quando sei lì sul 60, capito? Una volta che sei ammesso, è molto più probabile prendere 60. In generale, chiaramente, uno che vuole prendere 60 non prende 100, uno che prende 100 non prende 60. Però avete capito cosa intendo, capito? Che notizia urca urca? Ce ne fregava qualcosa? Forse no, ma io ve l'ho data lo stesso.
0: Radio Bella e Monella.

0: canzone Fragola, Fuori c'è il sole, anzi hashtag Fuori c'è il sole. Domanda per la prima news sottosopra di oggi: perché in foto sembriamo diversi dallo specchio? A quanto pare il segreto è stato svelato dagli scienziati del mondo. Ci vediamo diversi nelle foto per via della teoria dell'esposizione e dell'abitudine allo specchio. Questo è il concetto. Praticamente noi siamo abituati a vederci allo specchio, un'immagine familiare, perché lo usiamo circa tutti i giorni, insomma c'è qualcuno magari che lo utilizza meno, però di media chiunque vada in bagno a uno specchio in bagno si vede tutti i giorni, questo è il concetto. Le fotografie invece mostrano una versione più oggettiva, meno filtrata da noi stessi e quindi comunque diversa da quella che vediamo, e questo ci stranisce, diciamo, il cervello reagisce con straniamento, questo è il gergo tecnico, quando vede appunto un'immagine non abituale. Nessuna delle due comunque è l'immagine assoluta, cioè non siete quello o quella dello specchio come non siete quello o quella delle foto. Se siete poco fotogenici, non importa, non siete voi, capito? Quello che siete voi, ecco, questa non lo sanno ancora, cioè gli scienziati non sanno dirci cosa siamo. Siamo quelli dello specchio, quelli della foto, quelli che incontriamo, ci guardiamo così cercando di guardarci il naso, non lo sappiamo, però di base tranquilli, è una cosa normale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Mollami parte 2, chiaramente qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di spostarci in Iacuzia, siamo dall'altra parte del mondo, dove un uomo si è addormentato su una panchina a circa meno 20 gradi. Non è esattamente una cosa di vabbè, vado a farmi una passeggiata, meno 20 gradi, ed è stato trovato in condizioni abbastanza critiche dai passanti. All'arrivo dei soccorsi risultava appunto senza battito, senza pressione, con attività cardiaca assente. Normalmente viene soprannominato morto una persona del genere. Comunque in ospedale i medici hanno avviato una lunga procedura di riscaldamento graduale per evitare danni agli organi. Dopo diverse ore di trattamento è tornato un debolissimo battito cardiaco e poi la stabilizzazione dei parametri vitali. Ecco, dopo alcuni giorni di ricovero e osservazione, tra l'altro, chiaramente, il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali, cioè praticamente l'ha messo in microonde ed è stato scongelato. Comunque tutto è bene ciò che finisce bene, incredibile. Radio Bella e Monella.

0: questa nostra prima ora insieme. Signori, fra pochissimo arriva l'ospite speciale qui su Radio Bella e Monella. Non vi spoilerò nulla, a fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete.

0: Radio Bella e Monella.
1: Nuda per tutta la notte, resto nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
0: Radio Bella e Monella.
2: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 17:02 minuti.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. La riforma sull'autonomia non è uno spacca Italia, ma un'opportunità che la Costituzione riconosce ai territori. Il Veneto ha deciso di coglierla e per questo tiriamo dritto senza esitazioni. Così il governatore Alberto Stefani, commentando i rilievi di Fondazione Gimbe sugli schemi di preintesa per l'autonomia differenziata. Viaggi di vacanza. Secondo i dati raccolti da Altro Consumo, una vacanza di una settimana per due persone in Italia richiede in media una spesa di 1.050 euro tra alloggio e viaggio. Il valore è inferiore del 5% rispetto a quello registrato nel 2025. Rispetto allo scorso anno, le riduzioni più consistenti riguardano le città d'arte. Firenze registra un calo del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Beatrice Venezzi ha scelto di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. La fondazione, lo scorso 26 aprile, aveva comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che ora ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. La stessa ha espresso la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Bella e Monella, tutta

0: L'Achillone Lauro Nazionale, Comuni Immortali, ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Signori, io ve lo comincio a dire, fra pochissimo abbiamo un ospite qui in Radio Belle Monella, un'icona pop degli anni Ottanta, signore Giovanni Scialpi, che sarà presente fra pochissimo, lo vedo già io, perché insomma è qui intorno da qualche minuto, da qualche decina di minuti pure, sta per arrivare. Però prima di sentirlo, prima di intervistarlo, prima di sentire un po' cosa ne pensa, anche magari della musica che sta passando anche qui su Radio Belle Monella, ci ascoltiamo Nina Zilli con Giuliano Palma dal 2009, quindi non proprio l'altro ieri, 50.000.
1: Radio Bella e Monella.

Quando ancora non insieme i comacose e la gelosia qui su Radio Bella e Monella, signori, manca pochissimo. Lo stiamo attendendo fra un attimo, Scialpi in diretta su Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

0: Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: I Maneskin 20 anni qui presenti per presentare lui, Giovanni Scialpi, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Se ti abbiamo presentato, ti abbiamo annunciato in questa mezz'ora, perché comunque fra un'intervista e l'altra giustamente sei arrivato anche in Bella e Monella, benvenuto ancora. Voglio parlare un po' di musica con te.
2: Va bene, pensavo di no, pensavo che volessimo parlare di qualcosa d'altro.
1: Allora, potevamo parlare anche di Carbonara, però
2: sarebbe anche forse più tardi.
1: Dopo parliamo anche di quello. Volevo parlare di musica, la musica attuale italiana, visto che quella che passiamo noi qui su Radio Belle Monella. Tu cosa ne pensi?
2: Guarda che è una parola molto, una discorso... domandona. Non lo so, non ho molti pensieri sulla musica di oggi, cioè, perché non vedo insomma proposte molto concrete, molto si scimmiottano un po' tutto, insomma.
1: Ok, è un ritorno,
2: è tutto,
1: quasi.
2: È tutto una miscellania. Credo che una che abbia preso una strada molto diretta è Annalisa, insomma.
1: Quindi se ti dovessi chiedere la tua, o il tuo, quindi in questo caso la tua attuale cantante italiana preferita fra quelle di nuova generazione, diciamo.
2: Devo dire di sì, perché ha insomma tutte le carte in regola, presenza, voce, ovviamente le cose commerciali che state sentendo adesso, se l'avete scoperta adesso, in realtà le prime canzoni di Annalisa erano delle belle canzoni dove lei cantava insomma del pop vero, poi giustamente si fanno le cose commerciali per passare in televisione, per diventare più popolare, però la vedo abbastanza completa come artista.
1: È quel quando ancora non eri famosa.
2: Esatto.
1: Era così. Quindi la fama un po' modifica, quello sì.
2: No, diciamo che è commercio. Io ho avuto la fortuna di iniziare con una canzone che era insomma abbastanza commerciale per l'epoca, ma io avevo già fatto Cigarettes and Coffee, che è stata poi il mio secondo singolo, ed era la musica che non era commerciale, ma è diventata dopo Rock and Rolling, perché Rock and Rolling mi ha aperto le porte del successo e del grande pubblico.
1: E l'ascolteremo fra pochissimo, però hai parlato del passato, voglio anche chiederti qualcosa sul futuro, progetti musicali, televisivi, tutte e due insieme.
2: Prevedo, non lo so. No, allora, ci sono sempre proposte, siamo sempre attivi, il più delle volte dico no a dei sì, perché ci sono delle televisioni che insomma non gradisco molto, dei programmi televisivi, ma come ospite fisso, via dicendo. Però c'è in ballo qualcosa, c'è forse un mediometraggio che voglio fare, visto che insomma mi produco ormai musica, video da diversi anni, da circa 26 anni, quindi magari sarà arrivata l'ora pure di mettere un puntino chiaro,
1: un bel puntino chiaro
2: e forse vediamo se riesco.
1: Ho capito. Sei stato molto ermetico, non ci hai detto tutto
2: e
1: ci hai detto tutto e niente,
2: dai,
1: quindi
2: no,
1: va benissimo così. Adesso ce lo ascoltiamo, ringraziamo Scialpi.
2: Ciao, ciao ragazzi a voi,
1: grazie.
2: Rolling, ciao. Radio Bella e Monella.

0: Grazie ancora Shalpi dal 1983, Rockin' Rolling, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco signori si gioca, quindi pronti al 393-7366-170.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina!
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

0: Bello Cherry con Italiamo ci ha fatto ascoltare La Pina, che salutiamo, io e le mie amiche Cesare Cremonini, che salutiamo lo stesso, con Chimica e Marvin con Vento Restate. Sì, salutiamo anche Marvin. Questo era Italiamo, adesso signori pronti, scattanti, perché si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: due biglietti, cioè nel senso si gioca per vincere due biglietti di Max Angioni, ok? Giovedì 9 luglio, ve lo ripeto bene, giovedì 9 luglio, perché poi arrivate dicendo ma no, ma era giovedì, pensavo fosse venerdì, no, giovedì 9 luglio, castello di Udine, Max Angioni, vi regalo due biglietti, ma non a caso, dopo il mio via dovete mandare un messaggio scritto o vocale in cui mi dite Max per me, ok? Tutto chiaro, giovedì 9 luglio, castello di Odin, Max per me, dopo il mio via. Quindi, dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: Se vuoi puoi baciarmi.
1: Anche no.
0: Possiamo baciarci, dai, è finita anche questa puntata.
1: No, grazie.
0: Così vado a casa che sono molto contento.
1: Anch'io, perché vado a prendermi la cena dai cinesi.
0: Va bene, chiudiamo con il brano di Cesare Cremonini dal 2005, Latin Lover.
1: Latin
0: Radio Bella Manella. Non vi preoccupate, non preoccupatevi, perché noi torniamo anche domani sera alla solita ora,
1: che
0: penso.
1: Fortuna.
0: Ma sì, che fortuna per loro, perché per noi mica tanto. Ci risentiamo domani sera. Ciao ciao. Bella e Manella, tutta da
2: Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS. Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e

siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella.

Dopo Madame Marrakesh abbiamo anche ascoltato Safe con Salsa Maghreb qui su Radio Belle Monella, sulla nostra bella disco. Adesso arriva un artista, caro Tom, che è H7 con Poesie Clandestine. Pensa che lui ha trovato la ragazza che è stata un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E allora Uomini e Donne funziona, dobbiamo andarci anche noi. Questa è una candidatura ufficiale, va bene? Arriva H7. Bella

po' bravo. Shiva con la vera Baddy, con la King, la Queen in questo caso sarebbe meglio dire. Ovviamente parliamo di Anna. Va bene, dai, non perdiamo tempo. Visto che di Queen si parlava, ne arriva un'altra, Elettra Lamborghini con Voilà, e poi c'è Annalisa con Canzone Estiva.

0: per sempre sì. Avete sentito che farà la voce di un personaggio di Toy Story? Bravo Sal. Poi Samurai J con Ossessione chiude. Merck & Cremont, Serena Brancali, i The Colors, tutti quanti con Partenope.
1: Bella disco.

Mau Momente. Visto che abbiamo ascoltato Partenope, mi sembra doveroso un saluto agli amici napoletani della campagna che ci stanno ascoltando. È arrivato il momento del disco sempre bello, quello selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Vede e sente, ovviamente in questo caso voi sentite, non vedete. Vabbè, comunque, i giornalisti con Riccione.

0: Questo sì, questo è veramente un disco sempre bello, nonostante gli anni, fa sempre cantare tutti quanti. Erano i due giornalisti con Riccione, ci fermiamo un attimo, finisce la prima mezz'ora di Bella Disco, ma non scappate, perché se non altra piena di canzoni e piena di emozioni.
1: Bella Disco.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

Fabrizio Bellemonella. Non perdiamo tempo, anche perché qua sono un sacco di artisti. Oh, ma in quanti cantano al giorno d'oggi? Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, prima La Testa Gira e poi c'è Gue Pequeño insieme a Rose Villain con Come un Tuono. Bello.

0: scoprirlo. Comunque va bene, adesso arriva un disco invece in solitaria, bellissimo. Quello che stiamo per mettere potrebbe far parte di tutti i dischi della nostra Bella Disco, è quello di Cesare Cremonini, si intitola La nuova stella di Broadway.
1: Bella Disco.

finito con la musica perché c'è l'ultimo, quindi ce lo godiamo tutti quanti insieme, poi andiamo in pace, come direbbe il Papa. Se non metti l'ultimo, noi lo mettiamo, è quello di Ornella Vanoni, Ti voglio. Bella.

0: adesso è ufficiale il momento dei saluti. Noi come sempre ci sentiamo la domenica in replica, il mercoledì anche, poi vabbè tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante la pausa pranzo, e il sabato l'appuntamento ufficiale, quello in diretta, quello di Bella Disco. Ciao amici da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco, Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme

consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non si credi.
8: Auguri, mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Bella e Monella, tutta da...

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
13: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutto.

0: bella, tutta da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto in imitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in

0: casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
0: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

pensare ovviamente già all'estate, anche se ufficialmente non è ancora arrivata. E allora ci fa pensare a Portofino, perché è un classico l'estate a Portofino, quelli che hanno i skate, però effettivamente ma anche no, andare a bere un caffè a Portofino penso che ci sia concesso comunque, no? 2020, il pagante, giustamente a proposito di pagare, con Portofino. E poi una canzone del 2022 della nostra bellissima Elodie, e con 1, 2, 3 alza il volume perché arrivano i belli di gruppo.

0: E allora il pagante con Portofino dal 2020, questi due tormentoni che abbiamo ascoltato oggi nei nostri belli di gruppo, che puntuali torneranno domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Ma che succede?
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Bella e Monella, tu.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano

0: tutto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella.